0: qualche 2 orette fa, Corriere dello Sport è ancora rimasto all'interrogatorio di ieri, insomma. Quindi c'è ancora un po' di lentezza.
1: Sì, io sentivo che parlavi di Superlega, no? Io sono rimasto ancora però alle parole di ieri perché più personaggi ci hanno ripetuto dell'indipendenza e dell'autonomia del mondo del calcio, ma dimenticano che c'è stato un pronunciamento della Corte di Giustizia europea in occasione della Superlega che dice che questa indipendenza, questa autonomia non esiste. Il calcio, le federazioni calcistiche, la FIFA, l'UEFA, la FIGC e tutte le altre federazioni nazionali devono sottostare alle leggi delle nazioni e al diritto comunitario. Quindi continuare a ripetere sì, ma non potete interferire perché il calcio è indipendente, noi facciamo quello che vogliamo. Non è così, non è così. Fanno finta che questa sentenza non ci sia mai stata, ma non è così. E ne arriverà un'altra che metterà il punto definitivo a breve sul modo di gestire la giustizia sportiva, soprattutto da parte dell'Italia. Quindi attenzione.
0: Tra l'altro stavo andando a ricercare appunto, ti ricordi quando, chiacchierando del discorso notizia, sbigottimento, possibilità che una
1: Sì.
0: squadra intera sia un attimino con la testa altrove prima di giocare una partita che in questo momento potrebbe regalarle lo scudetto, eh? Parliamo appunto della partita di domenica sera tra Inter e Inter e Parma. Stavo andando a cercare appunto, ti ricordi quando era stato annunciato la penalizzazione alla Juventus? Si era praticamente in un prepartita.
1: Nel riscaldamento di Empoli, nel riscaldamento di
0: Volevo
1: Empoli.
0: andare a ricercare qual era la partita durante la quale la Juventus così.
1: Allegri, i giocatori hanno saputo della penalizzazione mentre stavano facendo il riscaldamento della
0: La
1: partita.
0: prima penalizzazione, non poi, poi gliel'hanno ridati e poi gliel'hanno
1: Sì,
0: ritolti. Perché
1: esatto, sì.
0: poi l'altra, se non sbaglio, era a ridosso della partita con l'Atalanta, perché era maggio.
1: Sì, esatto, fine
0: Quindi poi
1: campionato.
0: eravamo più era addosso della Coppa Italia, se non ricordo male, ripeto. Però insomma sì, Juve meno 15 non cambia nulla, disse all'epoca Massimiliano Allegri. Mentalmente effettivamente quello ora è un peccato dover tornare a parlare di questo, però insomma mentalmente Allegri fece un miracolo, letteralmente. Quanti adesso invece augurano tutto questo all'Inter in maniera assolutamente meschina? Ieri però un nostro ascoltatore mi ha chiesto, ma voglio sapere quanti baratterebbero un quarto posto quest'anno per la Juventus con un'inchiesta pazzesca che metta in estrema difficoltà l'Inter. Tanti hanno risposto ci io firmerei.
1: Ma io onestamente non
0: Io no,
1: firmerei,
0: sinceramente, però
1: a me
0: poi non lo so, eh.
1: non frega niente del destino delle altre squadre, da tifoso, ripeto, e non da giornalista in questo caso, a me interessa che la mia squadra vada più avanti possibile, indipendentemente da quello che fanno le altre. Poi io credo che comunque al di là di tutto l'Inter vincerà col Parma e si festeggerà questo scudetto.
0: Non credo che si andrà oltre, però insomma, tralasciando tutto questo, anche perché appunto adesso c'è questa novità della famosa intercettazione, vedremo, sarà una cosa lunga, quindi avremo veramente, non
1: Sì.
0: avremo da parlare del mondiale, ma magari avremo da parlare di questo.
1: Ma
0: Vediamo così.
1: sicuramente,
0: Abbiamo
1: sicuramente, visto.
0: barattato un mondiale per una ipotetica inchiesta anti-Inter. Vai,
1: Beh, c'è
0: vai, vai,
1: stato detto
0: grazie.
1: che comunque il processo sportivo, se ci dovesse essere, avverrà a fine campionato e quindi avrà effetti sulla prossima stagione. Quindi trascorreremo il mondiale ad attendere notizie da chi ne è, dalla Procura federale e dai tribunali federali. Una cosa volevo sottolineare, Giulia, perché sto leggendo delle imprecisioni in queste ore, perché
0: Sì.
1: è chiaro, intanto noi siamo in questi giorni, abbiamo raccontato tutto per filo e per segno di questa inchiesta e siamo sempre stati molto equilibrati, prudenti, garantisti, quel garantismo che purtroppo non c'è stato da altre parti a quando ovviamente ci sono state situazioni che hanno visto suo malgrado protagonista la Juventus. Questa notizia oggi

0: pone la, l'attenzione sul ruolo di club referee manager, che,
1: sì, che è una figura forse poco conosciuta.
0: Esatto, che ormai hanno tutti i club, ce l'ha anche la Juventus, ce l'ha il Pisa, ce l'ha tutte le squadre hanno il club referee manager. Ce l'hanno tutti. È un ruolo però che è molto importante, nasce per aiutare i club e i giocatori soprattutto a conoscere le regole, capire come comportarsi in campo di fronte a certe decisioni, capire perché l'arbitro prende certe decisioni piuttosto che altre. Tanto è vero che a novembre dello scorso anno, in un incontro pubblico a tema arbitri, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, disse: noi abbiamo 4 club referee manager addirittura, e ci servono per educare i nostri calciatori. Non dice che servono, come sto leggendo in giro, ah beh, ma il club referee manager è nato apposta per lamentarsi con il designatore degli arbitri. No, non è così.
1: Fa da mediatore, diciamo.
0: Al massimo può fare da mediatore, ma che sia normale che il club referee manager eventualmente fosse provato, attenzione, perché oggi non è stato provato nulla, a differenza di altri che scrivevano che Suarez era stato tesserato dalla Juventus, non voglio tornare su cose vecchie. Noi diciamo che oggi è tutto da provare, però il ruolo del club referee manager non è, come leggo in giro, quello di chiamare il designatore, eventualmente dirgli questo arbitro ci piace e questo no. No, il ruolo non è questo, sia chiaro.
1: Per sottolineare appunto l'illecito, tra virgolette, usiamo questo termine perché è una cosa che non si dovrebbe fare, che di base risulta da questa appunto telefonata, no? Appunto non funziona così, non è che tutti chiamano e dicono: guarda, noi vorremmo quello, ah ok, allora cerchiamo. Appunto, è visto che il rapporto tra gli arbitri e la società non c'è, fondamentalmente, come non c'è tra arbitri e giocatori, al di là del rettangolo verde, questa figura serve a questo proprio, no? Insomma, a fare da tramite.
0: Ti dirò di più,
1: una zona e l'altra del...
0: Nell'AIA oggi c'è anche un club manager, cioè uno che si occupa di avere i rapporti con i club, quindi non dovrebbe nemmeno essere il designatore in prima persona.
1: Direttamente, sì, appunto, ecco, okay. C'è sempre,
0: esatto,
1: un terzo. Okay.
0: Quindi spieghiamola bene questa cosa, perché c'è sempre questa tendenza a semplificare le cose, cioè ah beh, ma il club referee manager, quindi l'ha detto agli arbitri, chiamiamolo così, è messo lì apposta per chiamare il designatore e lamentarsi degli arbitri. No, non è così. Al massimo deve chiamare il club manager dell'AIA, che è una figura preposta, e poi comunque il ruolo del club referee manager, dell'addetto agli arbitri, è un altro. Poi un'altra cosa che sto leggendo, sì, però sì, poi gli arbitri richiesti a volte venivano designati, a volte no. Sì, però ragazzi, ed è giusto, attenzione, per carità, giusto sottolineare queste cose, ma ai tempi di Calciopoli, quando noi che abbiamo seguito quella vicenda sottolineavamo: ma guardate che la Juventus con De Santis su 15 punti ne ha fatti il 40%, guardate che quando Moggi faceva le grigliate, le cosiddette grigliate, non sempre l'arbitro veniva designato, guardate che quando viene detto che vengono ammoniti appositamente i diffidati dell'avversario della Juventus, poi non è avvenuto perché quei diffidati non sono stati ammoniti realmente. E cosa ci dicevano? Ah, boh, chiudete la bocca, siete colpevoli, punto e basta. Ecco, adesso invece leggiamo tutte le eccezioni possibili e immaginabili del caso, come se fosse tutto normale. Non era normale allora, benissimo, non è normale anche oggi. Allora abbiate la decenza di continuare sulla linea che avevate allora. Noi siamo stati garantisti allora e lo siamo adesso. Voi siete stati colpevolisti allora. Avere questo cambio di rotta totale adesso sembra un po' strano.
1: Come sempre, ripeto, lo ribadisco da una settimana, ci fosse stata una partita in cui veniva nominata la Juventus, Guarda, saremmo già probabilmente con ascoltatori che ci domandano: ma possiamo andare in Serie B? Come esattamente era stato durante il periodo intercettazioni, dove signor giornali titolavano: la Juventus rischia la Serie B e la retrocessione, la nuova retrocessione. Quindi, insomma. Sempre pesi, misure diverse, ma non scopriamo neanche qua l'acqua calda. Senti Mirko, proiettiamoci un attimo sulla partita, perché tutto questo mette in secondo piano, purtroppo, no? A livello mediatico, sì. In particolare, speriamo non a livello di testa della squadra, il fatto che ci sono delle partite da vincere e basta. La prima, quella con il Verona. Domenica, quante chance dai alla presenza di Yıldız dal primo minuto?
0: Io personalmente tante, nel senso che ho l'impressione che nelle due partite precedenti sia stato gestito, preservato, però questa la Juventus la deve vincere ad ogni costo, perché delle quattro successive è quella che ti può mettere di più in discesa il discorso Champions. Quindi tu devi vincere questa, poi quella, la prima partita di un ciclo, come dico sempre, è sempre la più importante. Quindi credo che Yıldız giocherà alla fine. Io ho calcolato che la Juventus in queste quattro partite dovesse fare 8 punti, 2 vittorie e 2 pareggi, sarebbe in Champions, per la media che stanno avendo anche le altre adesso. Se poi le altre le vincono tutte e quattro, devi vincere tutte e quattro anche tu. Però oggi, per la media che hanno Como, Roma e Juventus, la Juventus basterebbero 8 punti, arrivare a 72 per andare in Champions. Quindi vincere assolutamente con il Verona, per poi gestirsi i 5 punti nelle successive 3 partite.
1: Ottima, ottima visione. Hai dato quindi una buona percentuale alla presenza di Yıldız. Thuram io lo do 100%, credo, nell'11 titolare, appunto. Immagino per Vlahovic uno spezzone di partita soltanto.
0: Sì, credo proprio di sì. Credo che Spalletti metterà la migliore formazione possibile, consapevole del fatto che questi 3 punti, ripeto, siano fondamentali. Non bisogna resuscitare, con tutto il rispetto, l'Hellas Verona, che ha già un piede in Serie B, quindi credo che anche Thuram,
1: anche perché abbiamo già dato all'andata, Mirko, non so se ti ricordi,
0: abbiamo già dato sia al Verona che a Lecce all'andata,
1: Lecce anche troppo. Lecce deve ridarci assolutamente quanto siamo riusciti a togliere da soli praticamente alla partita.
0: Esatto, quindi credo che giocherà anche Thuram, ci sarà la formazione migliore possibile. È chiaro che Spalletti in questi giorni sta alternando lavoro differenziato e lavoro sul campo, perché comunque si è visto nelle ultime giornate che facendoli lavorare solo a parte, quello spezzone che hanno fatto i giocatori che hanno dei problemini, hanno fatto fatica a trovare la posizione in campo, il ritmo partita. Quindi, soprattutto Yıldız, credo che adesso, con questo metodo adottato in questa settimana, un giorno ti alleni in campo, un giorno in palestra, un giorno in campo, un giorno in palestra, si riuscirà ad avere una condizione un pochettino migliore. È chiaro che fino a fine campionato bisognerà, i giocatori critici dal punto di vista atletico, bisognerà gestirli così, non c'è altro modo, anche perché poi andranno al mondiale, speriamo di riaverli per la prossima stagione.
1: Tutti integri e senza particolari problemi. Ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio, Mirko. Non toglimi, tirami fuori dal cappello un giocatore qualunque della formazione, titolare, non titolare, eccetera, da cui da domenica a fine campionato ti aspetti il massimo. Uno, eh?
0: Uno solo?
1: Sì.
0: Con Seisao. Con Seisao.
1: Perché
0: l'ho visto in crescita nelle ultime uscite. Io ho sempre detto che le sue qualità non sono mai state in dubbio, ma un attaccante esterno, a mio avviso, deve fare più assist e più gol rispetto a quanti lui ne abbia fatto in queste due stagioni. E per come l'ho visto in condizione nelle ultime partite, secondo me in questo finale di stagione può, in questi termini, incidere di più con qualche gol e qualche assist in più rispetto a quello che ha fatto fin qui.
1: Pensa che io immaginavo mi tirassi fuori invece il nome di uno che ha bisogno di dare il massimo per magari sentirsi confermato.
0: Ma no, ma guarda Giulia, dobbiamo essere molto onesti. Le scelte di Spalletti sono già fatte, nel senso che le gerarchie sono ben definite ormai da tempo. Da quando la Juventus non ha più giocato le coppe, hanno giocato sempre gli stessi. Al massimo uno o due cambi, il resto della rosa, e mi spiace per loro, sono giocatori che non sono ritenuti al livello tale da poter giocare titolari e spesso non subentrano nemmeno più. Vedi Openda, vedi Jegrova che gioca pochissimo, lo stesso Koop Meiners. Spiace per loro, sono arrivati alla Juventus con grandi aspettative. Noi avevamo nei loro confronti grandissime aspettative, però se oggi Spalletti non li considera praticamente per nulla, un motivo ci sarà. A
1: Grazie Mirko, buon 1º maggio.
0: te, buon 1º maggio a tutti, buona giornata.
1: Grazie a Mirko Nicolino per questo importantissimo contributo. Ve l'ho già chiesto, però mi avete risposto in pochi l'altro giorno e sono molto curiosa di capire qual è il giocatore da cui vi aspettate davvero il meglio. Cioè, se fino ad ora hanno dato, andato po' così, vi aspettate molto di più. Bisogna alzare l'asticella non generale, ma di se stessi, no? Del proprio apporto al gruppo, alla squadra. C'è chi è riuscito a darlo meno, c'è chi è riuscito a dare un apporto decisamente superiore, e soprattutto da quelli che l'hanno dato meno, magari se effettivamente dicono che la Juventus è la loro casa e vogliono rimanere, è da questi che io mi aspetto qualcosa in particolare in queste giornate. Non saprete scegliere tra Zegrova e Gatti, ve l'ho detto prima. Anzi, Zegrova, Gatti, ci butto dentro anche Di Gregorio, proprio perché oggi si parla anche della possibilità che poi alla fine sia lui a rimanere e Perin a partire a fine stagione, visto l'arrivo di questo fantomatico grande portiere. Ci risentiamo tra poco.
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Due vittorie interne nell'andata delle semifinali di Europa League. Il Nottingham Forest vince 1-0 il derby d'Inghilterra contro l'Aston Villa. Il Braga invece batte 2-1 il Friburgo al 92esimo. In Conference League il Crystal Palace supera 3-1 lo Shakhtar e ipoteca il ritorno in Inghilterra. Si impone di misura il Rayo Vallecano. In Spagna finisce 1-0 sullo Strasburgo, ma in Francia può succedere ancora di tutto. La Serie A si apre stasera alle 20:45 all'Ancone Tani di Pisa, la 35esima giornata. La squadra di Ilermak affronta il Lecce di Eusebio Di Francesco in una sfida che parla la lingua della salvezza. A 4 giornate dalla fine, con 12 punti ancora in palio, i toscani si trovano a meno 11 della salvezza e quindi una non vittoria significherebbe dire addio al sogno di rimanere in Serie A. Con 19 partite senza gol segnati, il Pisa è ultimo a quota 18 punti, mentre Lecce è attualmente salvo a quota 29. Con una vittoria i giallorossi aumenterebbero la distanza della Cremonese. Oggi prima tra le retrocesse a quota 28 punti è impegnata il prossimo lunedì contro la Lazio. Siamo al tennis, troppo Zverev per Flavio Cobolli. Il tedesco vendica l'ultima sconfitta di Monaco di Baviera e trionfa sulla terra rossa di Madrid con un match convincente contro l'azzurro che si arrende in due set. 6-1-6-4 il punteggio finale. Zverev raggiunge così la semifinale del Masters 1000. Affronterà a sorpresa Blocks nel prossimo turno. Oggi torna in campo Jannik Sinner, l'ostacolo per raggiungere la finale Arthur Fels. Il numero uno al mondo, reduce della vittoria in due set contro il talento spagnolo Jodar, affronterà il tennista francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Cajamáquica. Il match non prima delle 16. I motori e la Formula 1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione e il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami e il secondo weekend dell'anno con il formato della sprint al sabato. Oggi la prima sessione di prove libere inizia alle 18, mentre alle 22:30 è già tempo di calcio alla pole per definire l'ordine di partenza della sprint, che scatta domani alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre domani alle 22, mentre domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara. Volley: Perugia sconfigge Civitanova con un secco 3-0 nella gara 1 della finale scudetto maschile di fronte al proprio pubblico del Pala Barton, portandosi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Per la Lube, in ascesa nei playoff dopo aver vinto in trasferta a Trento e Verona, è stato impossibile tenere il ritmo dei campioni d'Europa. Giannelli MVP. Ed ora l'NBA è un'autentica impresa, quella compiuta dai Minnesota Timberwolves, che oltre alle assenze annunciate di Anthony Edwards e Dante DiVincenzo, in gara 6 devono rinunciare anche a Dayo Dosunmu. Ma trovano un grande Jaden McDaniels e con un'eccellente prova difensiva battono comunque Denver e la eliminano dai playoff. Tutto facile, anzi facilissimo per i Knicks, che con un primo tempo perfetto si lanciano in una vittoria delle dimensioni storiche per il punteggio ad Atlanta e avanzano al secondo turno. Tutto rimandato a gara 7 invece tra 76ers e Celtics, perché Philadelphia, trascinata da Maxi, vince nettamente gara 6 e pareggia la serie. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni grazie alla rimonta dell'alta pressione. Temperature in rialzo, massime comprese tra 18 e 22 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare solo qualche annuvolamento in Appennino nelle ore centrali. Temperature stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. Al sud, residua instabilità tra Calabria e Sicilia con qualche rovescio, generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone. Temperature massime in calo, valori tra 16 e 21 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
1: No, scusate, non avevo disattivato il microfono e non mi sentivate più. Poi se volete lo ritolgo, così parlate voi e basta.
6: È un'opzione.
1: È un'opzione, infatti. Tu, Tullio, vedi un po', dai, ti tiro in ballo. Da chi ti aspetti l'accelerata in queste ultime quattro giornate? Quale giocatore vuoi vedere al top? Titolare o no?
6: Al top direi che con Seisao sarebbe un'ottima aggiunta finale a questo campionato, cioè fargli dare quell'ultima scossa, quell'ultimo brivido a fine campionato che ci faccia dire che ne è valsa la pena tenerlo e dargli così tanta fiducia durante tutto l'anno.
1: Mi sei così banale, mi dici con Seisao, ma io penso mi tirassi in ballo.
6: E io perché per gli altri non ho tanta speranza ormai, quindi vado su quello che ho più speranza.
1: Okay. Ah, ok, quindi voglio dire, pensando a farmi meno male possibile, dici, puntiamo su... Meraviglioso! Saluto Mirko, che mi dice ciao Giulia, ciao anche a te. Poi Terry, buongiorno a te carissima Giulia, credo che niente cambierà, niente uscirà fuori, è a loro sfavore la giustizia, però comunque spero faccia il suo giusto percorso e domenica bisogna assolutamente vincere. Buon primo maggio a tutti, buon primo maggio anche a te. Poi Marco da Imola dice buon primo maggio a te, grazie per la compagnia che ci fai. Da chi mi aspetto di più? Da Cambiaso. Vedi che qua non abbiamo da essere banali. Per quanto riguarda poi altri due giocatori, mi dispiace, io non li cederei mai, ma se sono Gatti e Miretti, che fine ha fatto Miretti effettivamente? È un po' uscito dai radar, sono lontanissimi i tempi in cui si pregava la dirigenza di non privarsi del giovane Miretti, ma di quindi di non farlo partire verso la Campania per, con la paura che gestito da Antonio Conte sarebbe diventato il centrocampista numero uno del panorama europeo. Lontanissimi sono quei tempi. Io mi ricordo, era piena estate, ovviamente. Se non sbaglio, la Juventus era in quel di Herzogenaurach. Arrivavano continue notizie riguardanti appunto questo interesse, questa in Napoli che chiedeva, che voleva Miretti, Conte vuole Miretti, serve Miretti al Napoli, e la Juve che diceva no. Tra l'altro Miretti era infortunato perché tornava stava ancora recuperando dall'infortunio che aveva avuto a fine campionato precedente a Genova. Quindi io di qua, io di là, voglio, no, no, Miretti non deve andare, guai, non deve andare nessuno a Napoli, schifo, guai a vederlo con la maglia del Napoli. Questo è stato il risultato, ovvero che Miretti, quanto ha giocato quest'anno, ce lo ricordiamo effettivamente molto molto poco. Potrebbe essere, diciamo che allora non possono partire tutti, non può partire con Meiners, non può partire Miretti, non possono partire tutti, non possono rimanere nel gruppo, poi per carità ci sono McKennie, Locatelli, c'è Thuram, c'è sempre Azzi, cioè non dimentichiamocelo, io a lui auguro veramente di poter trovare un po' di spazio altrove. Ha sbagliato completamente, non so chi lo abbia consigliato, se è colpa di chi lo ha consigliato, se è colpa di lui stesso, se è colpa magari della Juventus, in quanto Luciano Spalletti che non ha insistito troppo nel fargli capire che sarebbe stato utile per lui provare un'esperienza altrove, anche solo di 6 mesi. Perché poi il risultato è stato che, al di là del fatto che non è mai, è sempre stato poco disponibile per problematiche fisiche, però poi il risultato qual è? Che hai a che fare con un giocatore che al momento ha racimolato pochissimi punti, pochissimi minuti, scusate, che ha sulle spalle però un gran gol, quello che ha regalato la vittoria contro l'Inter allo stadium, a inizio campionato praticamente, ma poi basta. Poi si è completamente perso, ha sbagliato anche qualche partita, in particolare quella con l'Atalanta, se non ricordo male, dove era partito titolare anche, ma non è stata una partita degna di ricordo. Quindi gli auguro veramente di passare un anno, crescere, giocare e dimostrare di essere quel giocatore di cui si era avuta una visione ben precisa 2 anni fa. Questo glielo auguro. Torna al messaggio di Marco, che dice: io non cederei mai né Gatti né Miretti. Il primo perché ha quello spirito della gara, quella tenacia che è tipica di uno che indossa la maglia bianconera. Il secondo perché secondo me, quando capirà veramente che deve essere un pelo più appariscente, più cattivo, diventerà un grande giocatore, un po' come Marchisio. Fintanto che non lo capirà, rimarrà purtroppo ancora un po' in ombra. Sì, effettivamente, il problema, ecco, l'estrema grinta di Gatti dovrebbe ogni tanto forse passare leggermente al buon Miretti, proprio per così compensare un attimo, no? Troppo da una parte e troppo poco dall'altra. E facciamo insieme, così vedete che magari viene qualcosa di buono fuori. Daniele da Belforte, buongiorno. Purtroppo, anche se è spuntato un tesserato di club all'Inter, non succederà mai nulla perché Schenone non compare nella lista dei dirigenti di amministrazione. Così passerà tutto come successe anche al Milan in Carciopoli con Meani, un semplice tifoso tesserato innamorato della propria squadra. Giulia, sei stupenda. Grazie, Daniele. Sì, però insomma, qua lui un ruolo ce l'ha, eh? Cioè, non stiamo parlando di semplice tifoso tesserato. Lui ha un ruolo che, come ci ha spiegato prima Mirko, esiste in praticamente tutte le squadre di calcio. Poi Poi so che c'è l'ospite, ma leggo, finisco di leggere soltanto i messaggi. Buon primo maggio, Giulia, da Roberto. Io mi aspetto da Zegrova qualcosa di più perché deve entrare e cambiare le partite. Stesso pensiero, grazie per il complimento, da Paolo che dice: io spero in Zegrova è il più tecnico, ma penso che i problemi fisici purtroppo lo abbiano letteralmente rovinato. Buongiorno Paolo De Paola, buon primo maggio.
7: Buongiorno, buon primo maggio a tutti voi.
1: Allora, da cosa preferisci partire? Dal giocatore da cui ti aspetti di più in questo finale di stagione, magari perché così verrà riconfermato, magari perché così verrà rivalutato, o dalle intercettazioni?
7: Ma guarda,
1: Scegli tu.
7: affrontiamo subito il toro per le corna. Allora, io dalle
1: Vai.
7: intercettazioni, lo dico perché,
1: Sì.
7: so che mi rivolgo a un pubblico di tifosi della Juventus,
1: Direi.
7: prevalentemente. Ecco, io dico che questo non sta, diciamo, nella storia della Juventus, la rivalsa nei confronti di un'altra società o di un'altra squadra. Qualunque cosa possa essere accaduta per il passato, non è nello stile
1: Hai
7: della Juventus.
1: ragione, ma non è proprio così al momento. E questo è un po' il
7: Lo
1: mood
7: so,
1: generale dei
7: ma io
1: tifosi.
7: infatti io sono sempre contro il mood generale, perché a un certo punto, ma lo dico anche per offrire una prospettiva diversa, non ci si può abbassare a quel livello. Cioè, io non spero, ecco, lo dico in assoluto, lo dico per me, non spero mai che qualcuno abbia fatto qualche cosa di losco. Spero sempre che ci sia, come dire, un'attenzione su tutti, perché non soltanto alcuni devono pagare, evidentemente, come è successo per Calciopoli, ma non per questo, quello che è successo a Calciopoli, la mia rivalsa deve cascare su questo nuovo episodio. Se ci sono delle rilevanze, se ci sono delle cose vere, benissimo, ma non mi piace il tifo perché succeda questa cosa. Ecco, siccome io leggo questo tifo, io dico questo tifo è sbagliato. Il tifo per il coinvolgimento, parliamoci chiaro, dell'Inter, io diciamo, non lo condivido. È una cosa che è un po' al di fuori dei miei schemi. Se poi l'Inter ha fatto qualcosa di losco, che paghi anche più pesantemente. Ti dico di più, che se dovesse uscire qualche cosa che coinvolge l'Inter a questo livello, per me torna in discussione anche lo scudetto del 2006, perché allora la caratura della moralità e dell'etica di una società che per tanti anni si è vantata di essere pulita, e beh, insomma, però ribadisco, questo lo direi a posteriori. Dopo che è stato dimostrato un coinvolgimento, dopo che sono state dimostrate determinate pressioni, dopo che è stata dimostrata la frode. Prima no, non faccio il tifo per questo.
1: Pensa che, diciamo questo pensiero, pensa che questo pensiero è orribile, però insomma pensa che questa idea generale, un po' appunto che abbiamo nell'ascoltare il pensiero dei nostri ascoltatori, l'idea dei nostri ascoltatori, deriva anche da una cosa che ieri uno di loro mi ha proprio chiesto se baratterei il quarto posto per vedere l'Inter al centro appunto di una indagine capace di rovinarla. Quindi capisci che il sentimento generale veramente astioso nei confronti dell'ambiente Inter non mi trova minimamente d'accordo, anche perché non spererò mai nella disgrazia altrui, anche perché non bisogna fare. È questione di karma poi, quindi lasciate stare. Però ti ripeto, l'idea un po' del tifoso bianconero adesso è questa.
7: Sì,
1: Devono
7: ma
1: soffrire quanto abbiamo sofferto noi.
7: allora il problema è che dopo quegli
1: Occhio al
7: episodi
1: karma.
7: la Juventus ha stabilito un record in assoluto per il calcio italiano di 9 scudetti consecutivi. Cioè, la Juventus ha risposto sul campo, la Juventus è sempre stata abituata a rispondere sul campo. Quell'episodio, io l'ho sempre detto, l'episodio di Calciopoli resta indelebile non tanto per tutto quello che è stato lo sviluppo, per quello che ha detto Moratti, i puliti, non i puliti, ma per il fatto che quello scudetto sia stato assegnato a tavolino dopo una relazione di Palazzi che ha detto che senza la prescrizione anche l'Inter sarebbe stata coinvolta. Quello è il fastidio in assoluto, non del tifoso juventino, in assoluto per la logica di verità che va sempre inseguita. Quindi quello scudetto al limite non lo vuoi assegnare, va benissimo, ma non lo devi, l'ultima squadra alla quale lo devi, alla società alla quale lo devi assegnare è l'Inter. Per cui, ecco, io capisco questo fastidio, ma ribadisco ancora il mio punto di vista. Io sono per la giustizia e la lealtà in assoluto. Quindi non mi è piaciuto quell'atteggiamento dell'Inter, non mi è piaciuta assolutamente quella intromissione anche nel giudizio. I Saggi, non devo rifare la storia, Nicoletti, Rossi, tutti questi personaggi che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'Inter e che sinceramente hanno creato una realtà forzata rispetto alla realtà dei fatti. Quindi quello non mi è piaciuto, lo ribadisco, ma non è che la rivalsa deve avvenire attraverso il tifo affinché si dimostri che siano sporchi, perché questo è assurdo, questo è sbagliato. Oltretutto, come dire, in qualche modo si va anche contro un po' la stessa storia propria, no? Cioè, non è che Marotta diventa sporco l'Europa nella Marotta League se va all'Inter. Marotta è stato anche la Juventus, o lo dimentichiamo, per 6 anni, 6
1: certo,
7: stagioni.
1: E i tifosi dell'Inter infatti si giustificano dicendo ha imparato queste cose a Torino. Te lo dico perché me lo sento dire, quindi insomma,
7: posso dire, ma noi dalle battute, io purtroppo sono contro i social per questo, dalle battute anche scherzose dall'avvocato Prisco, Viola, insomma i periodi eroici delle battute e dell'ironia diffusa, si è passata a una cattiveria e a dei movimenti di opinione che i social esaltano, e alla fine viene fuori quello che dici tu, viene fuori non dico la cattiveria ma di più, c'è l'odio sportivo, che è una cosa che io proprio non sopporto, proprio non mi piace, è una cosa che mi allontana dal calcio. L'odio sportivo, io capisco l'amore per la propria squadra, ma l'odio verso la squadra altrui, ecco, io non lo sopporto.
1: Però guarda, Marco ti dice infatti, carissimo direttore De Paola, io non ricordo qual era la sua posizione sulla questione plusvalenze, ma non è tanto la voglia di vendetta che anima il popolo bianconero, quanto la voglia e il desiderio che venga utilizzato lo stesso metro di giudizio.
7: Sì, ma io sono d'accordo. Guarda,
1: su questo sono d'accordo.
7: Sono anche più, come dire, oltranzista su questa posizione, perché molti hanno dimenticato. Io voglio aspettare veramente laicismo tutto quello che sta succedendo attorno a questa vicenda. Però non dimentico che un giudice che si chiama Santoriello, in qualche modo è stato costretto a un passo indietro perché aveva manifestato il suo odio contro la Juve, come se fosse una cosa normale. Il calcio, cari giudici, cari avvocati, cari medici, ingegneri, quello che volete, è una cosa serissima, per cui non è che se tu hai le vesti di giudice puoi permettere di dire io odio la Juve, perché nel momento in cui tu ti trovi costretto a giudicare poi la Juventus, chiaramente ti trovi in una condizione di incompatibilità con questo tuo giudizio. Per cui io dico, sono d'accordo che sul calcio si scherza troppo a volte, quando invece è una faccenda molto seria, e sono d'accordo che ci debba essere uniformità di giudizio. Sulla vicenda plusvalenza sono d'accordo con l'ascoltatore, è stata fatta un'altra sciocchezza, perché si è inseguita la giustizia ordinaria, la giustizia ordinaria poi ha fatto dei passi indietro e la giustizia sportiva si è trovata sbilanciata addirittura in 2-3 giudizi con cambiamenti di classifica in corso, che hanno dello sbalorditivo e dell'assurdo e che a testimonianza ancora una volta di più di quanto il calcio italiano abbia bisogno di riforme, a cominciare dalla giustizia sportiva.
1: Guarda che ovviamente questo discorso poi attira, perché appunto anche un altro James ci dice a parte inversa avrebbero fatto tutti discorsi diversi, ora sento dire anche che Rocchi è un gentiluomo. Comunque vabbè, potremmo star qui a parlarne ore e ore, però dopo aver toccato l'argomento, come promesso, ora passiamo un po' a qualcosa di più, non dico di più leggero, però anche un attimino più che riguarda
7: Giulia,
1: il mondo Juve. Sì.
7: Giulia, l'argomento principale è questo, dai, cioè io non è
1: lo
7: che
1: so,
7: mi nascondo,
1: sto cercando di limitarlo, ma non si riesce,
7: io dico soltanto che voglio esprimere una posizione che sia chiara, che sia forte e che vada in qualche modo anche, appunto parlando a tifosi della Juve, nell'ambito della storia della Juventus, che è sempre stata solitamente superiore a queste cose, superiore. È sempre stata una società e anche una tifoseria che, essendo trasversali a tutto il paese, se ne è sentite di ogni e le ha fatte uscire dall'altro orecchio. Ecco, in questo caso, come dire, abbassarsi un pochettino a un certo livello, per sperare diciamo nella in caduta dell'altro, nella caduta illecita dell'altro, mi sembra sbagliato. Detto questo, però, preciso che è giusto aspettarsi diciamo un giudizio equanime, come è avvenuto, diciamo, come non è avvenuto in altre occasioni.
1: Assolutamente, diciamo che è un giudizio uguale a quello che qualche anno fa, ripeto, a ridosso, anzi durante il riscaldamento della partita con l'Empoli, ha comunicato, ha reso noto alla Juventus appunto una penalizzazione, così, sbam, dal nulla. Ecco, quello rimarrà, credo, l'episodio emblematico di tutta la follia che ha riguardato quella vicenda. C'è
7: La vicenda sì. Che poi c'è un'altra rivalsa, no? Perché poi faccio. Guardiamo anche altre tifoserie, no? La tifoseria del Napoli ha odiato la Juventus a lungo per i fatti noti, no? Tra cui anche questo delle plusvalenze, salvo poi, come dire, vedere nell'accusa una reiterazione per quanto riguarda la Juventus, e invece un fatto unico, Osimhen, per quanto riguarda il Napoli. Ma diciamo, da un punto di vista giuridico, mi dovete spiegare, perché io ancora non lo capisco, che problematica differente c'è tra la reiterazione di una cosa e l'aver commesso una cosa. Cioè, se io rubo una mela, facciamo un campo molto leggero, ma la rubo una volta, sto sullo stesso piano di quello che la ruba due o tre volte. Non è affatto vero, perché comunque ho rubato.
1: Come peggiorare comunque la cosa, è una sorta di peggioramento.
7: Ma non è
1: che
7: però assolvo, però non è che assolvo chi lo ha fatto anche per una sola volta. E questo è accaduto per esempio per le plusvalenze. Ma tornando alla tifoseria del Napoli, l'odiata Juventus adesso è stata ampiamente sostituita dall'odiata Inter. Ma per chi ha memoria, l'odiata Juventus e Inter di adesso era in passato, ai tempi di Maradona, l'odiato Milan. Quindi, cioè, ogni volta noi stiamo a fare, come dire, corsi e ricorsi storici su episodi che riguardano realmente, come dire, il substrato profondo del tifoso, ma che secondo me è meglio non far emergere, perché ribadisco, per me il calcio è la battuta e l'ironia e lo stimolo a sfottersi un po'. Ma andare oltre, cioè nel far emergere l'odio, secondo me abbiamo superato ogni barriera.
1: Che barriera dobbiamo superare quindi per andare oltre il quarto posto il prossimo anno, Paolo?
7: Innanzitutto teniamoci bene in mente che questa diciamo avventura di Spalletti è cominciata benissimo, ma è cominciata con grande scetticismo, è cominciata con rumors interni alla società. Come Moli sta con lui, sta contro di lui, com'è la situazione, lui ha la fiducia di Elkan, ecco, diciamo, come vedete i risultati, i buoni risultati, e faccio una parentesi che poi riprenderò su Milan Juventus, i buoni risultati, la crescita reale di una squadra, alla fine appianano tutto, in qualche modo sfrondano qualunque criticità e proiettano la Juventus, diciamo, in un campo nuovo che secondo me è anche molto interessante, cioè quella che per la prima volta, perché la Juventus ha sempre ragionato, diciamo, dai tempi di Moggi, ancor più nei tempi di Moggi, come se una società facesse a meno dell'allenatore. Mi spiego, non che non volesse l'allenatore, ma la società comprava i giocatori e li metteva
1: a disposizione. Fosse secondario il ruolo dell'allenatore.
7: Bravissimo.
1: Sì, quasi,
7: cioè,
1: secondario.
7: Io faccio la squadra e te la metto a disposizione. Non va bene, tu ne prendo un altro. In questo caso, secondo me, si va verso un'altra strada. Siccome i tentativi di fare delle squadre, indipendentemente dagli allenatori, è in qualche modo naufragato negli ultimi anni dai post 9 scudetti di seguito, adesso la società ha trovato un uomo forte, un uomo in grado di gestire, un uomo di cui si fida, appunto Spalletti, addirittura nelle proiezioni di mercato. Cioè, probabilmente la Juventus, non dico sta consegnando le chiavi di casa a Spalletti, però sicuramente si sta fidando enormemente di questo allenatore, al quale dice, va bene, chiaramente stando attenti alle spese, vedendo di fare un mix tra esperienza e novità, ci fidiamo delle tue indicazioni. E qua nasce il progetto Alisson, e qua nasce il progetto Bernardo Silva, qua nasce il progetto Lewandowski, che però non è che siano acquisti, diciamo, che proiettano la Juventus verso un'età media più bassa, però sicuramente danno quel tasso di esperienza che negli ultimi mesi è emerso molto forte, perché la Juventus costruita da Spalletti adesso ha una fisionomia chiara, però ha degli sbandamenti magari nell'arco della stessa partita che possono trovare, come dire, un conforto invece in giocatori con maggiore esperienza. È un mix che funziona, ha sempre funzionato. Quella da adesso, l'inizio e anche il proseguimento della Juventus vincente per i nuovi scudetti si è basato sempre tra questo apporto di esperienza e di gioventù, di esperienza e di qualità. Allora, i giovani ci sono, Ildiz, abbiamo Conceição, ne abbiamo altri, tanti altri, tra cui anche per esempio quello da tenere sott'occhio Ricci, che Spalletti è andato a vedere appunto con la primavera. Beh, insomma, l'occhio per il giovane Spalletti ce l'ha, ma c'ha ovviamente anche un'attenzione. Per esempio Bernardo Silva è un giocatore che farebbe molto comodo alla Juventus, proprio per dettare dei ritmi, dei tempi, dei lanci, degli inserimenti a centrocampo che Bernardo Silva ha come metronomo nel cervello. Quindi sicuramente potrebbe essere un acquisto interessante, anche perché appunto lo si potrebbe trovare in condizioni favorevoli economicamente. Quindi mi aspetto, ecco, che questo diciamo, lasciar lavorare Spalletti si manifesti anche molto sul mercato.
1: Quindi occhio al mercato, perché da lì sempre che si comincia con una buona stagione poi. Grazie direttore e buon
7: grazie
1: primo maggio ancora.
7: Sì, un buon primo maggio a tutti. Salve.
1: Grazie, salve. Grazie. Chiudo velocemente con Manuel da Rimini che dice: vorrei solo ricordare che Gravina disse che la giustizia sportiva deve essere veloce e afflittiva. Quindi mi aspetto lo stesso vetro di giudizio. Non potevo chiudere nel migliore dei modi questo primo maggio, ragazzi. Ragazzi, ancora auguri, mangiate poco, bevete quanto volete, questo non me lo toglierà mai nessuno. Ci risentiamo lunedì per parlare ovviamente di Juventus Verona. E poi vedremo se nel corso di questi giorni capiterà ancora qualcosa. Ciao, grazie Tullio.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte! La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
8: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini, venerdì 1 maggio, buona festa dei lavoratori, noi ci siamo anche oggi a tenervi compagnia, inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, a partire dalle semifinali delle coppe di ieri, perché anche se non ci sono italiane ancora in corso, sono andate in scena le semifinali di Europa League e Conference League. A partire dall'Europa League, Forest avanti di misura, Braga beffa il Friburgo nel finale, sorride il Nottingham Forest che si impone con merito per 1-0 sull'Aston Villa nell'andata del derby tutto inglese di Europa League. A decidere la sfida è un rigore trasformato da Chris Wood al suo 200° gol in carriera, che sorprende anche uno specialista come Emiliano Martinez. La squadra di Unai Emery avrà comunque l'occasione di ribaltare il risultato tra una settimana al Villa Park. Successo in extremis anche per il Braga, che supera 2-1 il Friburgo nella semifinale di andata. Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Tignaz e il momentaneo pareggio di Vincenzo Grifo su rigore, i portoghesi trovano il gol decisivo proprio all'ultimo respiro grazie al tap-in vincente di Nenè. Il discorso qualificazione resta comunque aperto in vista del ritorno in programma in Germania la prossima settimana. E poi anche la Conference League: Crystal Palace travolge lo Shakhtar, Strasburgo KO con il Rayo. Il Crystal Palace si avvicina con decisione alla finale di Conference League, imponendosi 3-1 sul campo dello Shakhtar Donetsk nell'andata della semifinale. Le Eagles partono subito fortissimo e sbloccano anche il risultato subito con Sar. Nell'altra semifinale un successo invece un pochino più contenuto per gli spagnoli del Rayo Vallecano, che davanti al pubblico dell'estadio de Vallecas superano 1-0 lo Strasburgo. Decisiva la rete di Alemão al 54esimo, che consente agli spagnoli di partire con un piccolo vantaggio in vista del ritorno. Il discorso qualificazione però resta completamente aperto in vista del ritorno in Francia, con appunto un paio di semifinali che sono state ben decise già nell'andata, altre invece si lasciano ancora delle grandi incertezze per il ritorno. E quindi questo era il quadro delle finali, delle semifinali e delle coppe europee. Passiamo al primo piano di Massimo Pavan su Tutto Juve di questa mattina. Juventus Primavera e Next Gen, il progetto convince, crescita, identità e futuro. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, una frase storica che rappresenta l'essenza della Juventus. Eppure nel calcio moderno, soprattutto quando si parla di giovani, c'è un altro elemento che pesa quasi quanto i trofei, ovvero la capacità di costruire un progetto credibile e duraturo. Oggi la Juventus può guardare al proprio settore giovanile con rinnovata fiducia. Il percorso intrapreso da Next Gen e Primavera sta dando segnali concreti. Organizzazione, competenza e una visione chiara stanno finalmente riportando al centro un'area troppo a lungo trascurata. Juventus-Atalanta Primavera, una finale che lascia segnali positivi. La finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ha confermato la bontà del lavoro svolto. Una gara equilibrata, combattuta e decisa soltanto dagli episodi, con l'Atalanta che è passata soltanto ai calci di rigore. I bianconeri hanno dimostrato qualità, spirito e personalità, pagando però un pizzico di imprecisione sotto porta. Al di là del risultato, il messaggio è chiaro: questa Juventus è competitiva. I giovani scesi in campo hanno dato tutto, mostrando margini di crescita importanti senza timori reverenziali. Una prestazione che, pur senza trofeo, rafforza la credibilità del progetto. Negli ultimi anni la Juventus aveva concentrato gran parte delle risorse sulla prima squadra, lasciando in secondo piano il vivaio. Oggi il trend è cambiato, però la società sta investendo con decisione per ricostruire una filiera solida, capace di produrre talento e identità. I risultati iniziano a vedersi, la finale raggiunta è solo una tappa di un percorso più ampio, fatto di crescita costante e valorizzazione dei giovani. Simone Padoin, una guida silenziosa ma decisiva. Grande merito va anche a Padoin, allenatore capace di trasmettere valori oltre che idee di gioco. La sua esperienza da calciatore e la sua intelligenza tattica si riflettono in una squadra compatta, motivata e sempre pronta a dare il massimo. Padoin rappresenta il punto di riferimento ideale, equilibrio, leadership e capacità di leggere i momenti della partita, qualità che stanno aiutando i giovani a crescere non solo tecnicamente ma anche mentalmente. E lo stesso discorso vale anche per Brambilla per quanto riguarda la Next Gen. Questa squadra forse non ha ancora il livello delle migliori Juventus Primavera del passato, ma ha dimostrato carattere e spirito di sacrificio. Ogni giocatore ha messo in campo le proprie qualità. L'obiettivo è dare continuità, trasformare le buone prestazioni in risultati e soprattutto accompagnare questi talenti verso il calcio dei grandi. La sconfitta in finale non cancella quanto di buono è stato costruito, anzi può rappresentare uno stimolo ulteriore. La Juventus ha posto le basi solide per il futuro del proprio settore giovanile, con l'ambizione di tornare protagonista anche a livello di trofei, perché vincere resta fondamentale, ma convincere, costruire e crescere sono passaggi imprescindibili per tornare davvero grandi, scrive Massimo Pavan su Tutto Juve nel suo primo piano di questa notte. Si parla anche di calciomercato per quanto riguarda la Juventus. Il futuro di Lewandowski resta in bilico, offerta bianconera sul tavolo. Il futuro di Lewandowski continua a essere uno dei temi più caldi del mercato europeo. A 37 anni l'attaccante del Barcellona non ha ancora sciolto le riserve sul proprio destino, mentre il club catalano attende una risposta definitiva sulla proposta di rinnovo annuale con ingaggio ridotto, una situazione che obbliga il Barça a guardarsi intorno per un eventuale sostituto nel caso in cui il bomber polacco decidesse di cambiare idea e cambiare aria al termine della stagione. Tra le squadre più attive c'è la Juventus, che avrebbe già mosso passi concreti per portare Lewandowski in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero avrebbe presentato una proposta da un anno con un ingaggio intorno ai 6 milioni di euro, bonus inclusi. Un'offerta che, a differenza di quella del Barcellona, garantirebbe condizioni economiche più vantaggiose. Il procuratore Zavi avrebbe già dato segnali positivi, aprendo la trattativa dopo un incontro avvenuto a margine della sfida tra Juventus e Milan, anche squadra tra l'altro interessata a Lewandowski. Nonostante l'interesse concreto della Juventus, Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva. Sul tavolo restano diverse opzioni: continuare a competere ai massimi livelli in Europa, oppure valutare offerte economicamente molto più ricche provenienti dall'Arabia Saudita o dalla Major League Soccer, il campionato, massimo campionato statunitense. La sensazione è che la decisione finale sia ormai vicina. Il profilo di Lewandowski continua ad attirare grandi club, ma la scelta dipenderà da un mix di ambizioni sportive e valutazioni economiche. Per la Juventus si tratterebbe di un colpo di enorme esperienza e leadership, ideale per rilanciare le ambizioni in Italia e in Europa, ma finché non arriverà il via libera definitivo del giocatore, tutto resta ancora aperto. Il futuro del centravanti polacco è uno dei grandi rebus di quest'estate. Nelle prossime settimane è attesa la svolta decisiva. Juventus, che è interessata e si tiene, diciamo, aperti diversi nomi per quanto riguarda il ruolo di centravanti, che probabilmente sarà il primo tassello che la Juventus aggiungerà nella rosa della prossima stagione. E oltre ai nomi già fatti, quelli di Lewandowski, abbiamo fatto per esempio quello di Colomoni, c'è anche quello di Zirkzee, che è pronto a lasciare il Manchester United. Juventus in pole per il ritorno in Serie A. Il futuro di Zirkzee sembra sempre più lontano dal Manchester United. Dopo una stagione deludente, l'attaccante avrebbe dato il via libera alla cessione in vista del prossimo mercato estivo, chiedendo al proprio entourage di lavorare concretamente ad una nuova destinazione. Arrivato con grandi aspettative dopo l'esperienza al Bologna, Zirkzee non è mai riuscito a imporsi in Premier League. I numeri parlano chiaro: nel 2026 ha raccolto appena 28 minuti complessivi, senza mai trovare continuità o un ruolo centrale nel progetto tecnico. Secondo indiscrezioni, il giocatore si sentirebbe scoraggiato e deluso per la situazione vissuta a Manchester, anche a causa dei continui cambi in panchina che non hanno portato alla svolta sperata, una condizione che ha inciso anche sul suo status in nazionale, allontanandolo momentaneamente dal giro della nazionale dei Paesi Bassi. La gente si è già attivato per trovare una soluzione nella prossima finestra di mercato, dopo aver rifiutato alcune proposte a gennaio. Ora Zirkzee appare deciso a cambiare aria e rilanciarsi altrove. Tra le possibili destinazioni spicca la Juventus, che da tempo segue il profilo dell'attaccante. I bianconeri vedono in Zirkzee un'opportunità interessante, soprattutto se il Manchester United dovesse aprire a una formula vantaggiosa come un prestito con diritto di riscatto. Il valore del giocatore, attualmente stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro, potrebbe rendere l'operazione accessibile per il club torinese. Per Zirkzee un ritorno in Serie A rappresenterebbe la possibilità ideale per ritrovare continuità e fiducia dopo le ottime prestazioni mostrate proprio con il Bologna. Il mercato estivo sarà decisivo, la Juventus osserva con attenzione, mentre il futuro dell'attaccante olandese sembra sempre più lontano da Old Trafford. E questa è quindi la situazione per quanto riguarda il possibile interessamento della Juventus a Zirkzee. Una decisione imminente invece potrebbe arrivare per quanto riguarda Sandro Tonali. Sandro Tonali protagonista, il futuro resta in Premier League, uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo è senza dubbio Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle si è confermato tra i migliori interpreti del suo ruolo in questa stagione, collezionando numeri importanti: 50 presenze, 3 gol e 7 assist, che ne certificano l'impatto. L'assenza del Newcastle dalle competizioni europee nella prossima stagione rappresenta un fattore chiave, una situazione che sta spingendo Tonali a riflettere sul proprio futuro, con l'obiettivo di continuare a giocare ad alti livelli anche in ambito internazionale. Negli ultimi mesi sono emerse diverse ipotesi di mercato, ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la volontà del giocatore sarebbe piuttosto chiara. Nonostante l'interesse di club italiani ed europei, Tonali sembrerebbe orientato a restare in Premier League. Il centrocampista crede nel progetto inglese e si vede ancora protagonista in uno dei campionati più competitivi al mondo. Una decisione che potrebbe restringere il campo delle pretendenti, ma allo stesso tempo accendere una vera e propria corsa tra i top club inglesi. E quindi probabilmente la Juventus non arriverà a Sandro Tonali. Però insomma rimaneva un'ipotesi remota, soprattutto visto il costo dell'operazione. Passiamo anche alle prime pagine dei quotidiani di questa mattina, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra su Luka Modric. Modric solo Milan, scrive la Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi, parlando del futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato ha scelto, non vuole chiudere con l'infortunio allo zigomo che gli impedirà di finire la stagione con il Milan. Un altro anno in rossonero per giocare la Champions League con la squadra di Allegri, oppure sarà addio al calcio. E quindi

Gervasoni, 4 ore dai PM, l'inchiesta arbitri graditi non compare in nessuna testimonianza, secondo quanto scrive appunto la Gazzetta dello Sport. Al momento più illazioni che prove, scrive il direttore Vocalelli nel suo commento. Gervasoni ha ascoltato 4 ore dai PM con questo incontro che c'è stato, dove invece non si è presentato Gianluca Rocchi, come abbiamo ampiamente detto nei giorni scorsi. Di spalla dalla parte opposta, a Miami torna la Formula 1, Kimi d'America, sono pronto a vincere ancora di più, dice Kimi Antonelli, e questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che domani non sarà in edicola, lo ricorda anche in prima pagina, facendo gli auguri per il primo di maggio. La prima pagina anche del Corriere dello Sport, la polizza Ildiz, si legge per quanto riguarda la Juventus. Corriere dello Sport che si concentra principalmente sulla sfida di domani tra Como e Napoli, tre finali Champions domani Como Napoli decide l'Europa delle Big e lo scudetto dell'Inter. Forza calcio, dal caso arbitri al super weekend, Conte a casa di Fabregas dopo le tensioni dell'andata e il titolo vinto al Chelsea. A McTominay mancano 5 punti in 4 partite per garantirsi l'oro dell'UEFA. Il calcio italiano, Champions, scudetto e arbitri sotto accusa. Il calcio italiano vive uno dei weekend più caldi della stagione, tra sfide decisive, tensioni e polemiche. Tutto si gioca in pochi giorni. Domani Como Napoli accende la lotta per l'Europa delle Big e incrocia direttamente la corsa al titolo. L'Inter osserva interessata, ogni punto può essere decisivo per lo scudetto. Antonio Conte torna a sfidare Fabregas dopo le tensioni dell'andata e il precedente al Chelsea. Intanto McTominay vede vicino il traguardo, bastano 5 punti in 4 partite per assicurarsi il primato UEFA. Inter ritorna Lautaro Martinez per blindare il sogno del 21esimo scudetto. Si parla anche di Juventus in taglio basso, la polizza Ildiz con Kenan 55% di vittorie e 1.8 gol a partita, senza il trequartista e 4 successi in 21 gare. Roma-Fiorentina, occhi su Daniel Malen, tra i più decisivi in Europa. Lunedì Roma-Fiorentina, Malen che media, Daniel per il quarto posto, 0.87 gol ogni 90 minuti, meglio di lui soltanto Mbappé e Kane. Domenica arriva al Parma, l'Inter da palestra, torna Lautaro per blindare il 21esimo scudetto. Non solo Nico Pass, ausilio spinge per il terzino. Inchiesta arbitri, nelle logiche di Rocchi non esistevano graditi e sgraditi. Gervasoni in procura dice nessuna alterazione. Penultima in Serie B, sogno Frosinone, il Bari rischia, Alvini insegue la promozione diretta con Monza e Venezia, Longo non può sbagliare per evitare la retrocessione. Tennis a Madrid, Cobolli fuori, tocca a Sinner, Flavio eliminato ai quarti da Zverev 6-1-6-4, oggi alle 16 Jannik sfida il francese Fils in semifinale. Questo era il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. Ci spostiamo sulla prima pagina anche di Tutto Sport, dove si parla di Ildiz che viene paragonato a Kvara e Olise con Spalletti. Ildiz come Kvara e Olise con Spalletti, questo è il titolo di Tutto Sport in prima pagina. Parole di Franco Causio che aggiunge: Luciano sa gestire nel modo migliore i talenti e Kenan ha doti da super top, la Juve è l'ideale per Conceição. Che meraviglia Paris Saint-Germain Bayern Monaco, questione portieri, Di Gregorio può restare come secondo per in uscita. Questa è l'analisi di Causio, e quindi questa era appunto quanto dice Causio sulla Juventus. Mentre in taglio alto si parla del tennis, Madrid alle 16 semifinale con Fils, Sinner insegue il quinto Masters 1000 di fila. Il francese è un altro talento emergente, arriva dal successo di Barcellona. Anch'io quest'anno sono imbattuto sulla terra rossa, ma l'ennesimo record in vista stimola
il numero 1. Falsa partenza, Cobolli cede a

0: Zverev di spalla si parla delle elezioni della FIGC. Malagò mette le mani sulla FIGC. L'ex numero uno del CONI incassa il sostegno di calciatori e allenatori dopo quello della Serie A. Adesso sfiora la maggioranza. 4 ore dal PM, Gervasoni si difende, l'inchiesta va avanti. L'ex supervisore VAR, sentito su Salernitana Modena e Inter Roma, escludo che l'audio sia stato manomesso, ha detto Gervasoni. E poi le parole di Infantino che scongiurano sfiduciano chi credeva ancora in un possibile ripescaggio dell'Italia al Mondiale, perché le parole del presidente della FIFA sono state: l'Iran sarà al mondiale e giocherà negli Stati Uniti. Si parla anche dell'altra metà della città di Torino. Su Tutto Sport, il tecnico del Toro tra infortuni e concorrenza, D'Aversa corsa a ostacoli per respingere Gattuso. Domani a Udine senza Zapata, Ismaili, Adams e Pedersen. Sull'allenatore è anche l'ombra dell'ex CT e di Juric. L'obiettivo è la parte sinistra della classifica, ha detto D'Aversa. Dobbiamo essere ambiziosi. Tutti, la storia del club merita più della salvezza. E poi si parla anche di Formula 1. Kimi riparte da leader. Ho fatto 100 prove con l'impegno a Miami, che si fa sempre più vicino. La prima pagina anche del QS, del quotidiano sportivo, che si concentra sulla presidenza della FIGC, ha anche il sostegno di calciatori e allenatori. Malagò mette la freccia. Di spalla si parla di Formula 1. Domani la sprint. Miami parte un nuovo mondiale con la fiducia per la Ferrari. Tennis a Madrid alle ore 16. Sinner, c'è un altro talento in semifinale dopo lo spagnolo Hodar. Il prossimo ostacolo è il francese Fils. In taglio basso, domani al Sinigaglia, Como freme per il Napoli. Fabregas dice: dall'Europa dipenderà il nostro futuro. Inter a 3 punti dallo scudetto, Chivu e gli altri, quanti ricordi contro il Parma, il tecnico e tanti giocatori ex della sfida, Lautaro ancora in gruppo. L'argentino scalpita, mentre in taglio alto si fa riferimento all'interrogatorio di 4 ore di Gervasoni, che parla e si difende, dice: la bussata, io non ero lì. Insomma, alza anche un pochettino le mani Gervasoni. Ancora da capire invece la situazione legata a Gianluca Rocchi, che probabilmente coinvolge, insomma, sono intrecciati probabilmente anche i loro destini. A proposito appunto dell'inchiesta arbitrale, andiamo a sentire quello che ha detto Nicola Penta ieri ai microfoni di Radio Bianconera, che è intervenuto ospite a Ieri e Oggi. Ha parlato appunto della situazione per quanto riguarda la giustizia sportiva.
1: Io vedo dei gran figli di Nuccini, dei proseliti di Nuccini, tutti disgraziati, io li chiamo così perché uno che fa un esposto perché viene dismesso e non lo fa prima, quando è in attività e percepisce i soldi. Perché qui ricordiamoci sempre una cosa: io ho avuto modo di conoscere tanti arbitri e con tanti sono ancora amico e mi hanno confidato tante cose, ad esempio quanto prende un arbitro in Serie A, quanto
2: Certo.
1: prende un arbitro in Serie B. Per cui alla fine noi parliamo sempre solo di una questione economica, come in tutte le cose. Solo in calciopoli non c'era una questione economica, e lì sappiamo
2: Esatto,
1: come lì hanno
2: esattamente.
1: individuato una persona che era Luciano Moggi, e su di lui hanno costruito tutto il castello, che
2: E hanno
1: poi
2: cercato di distruggerlo fino in fondo.
1: è caduto
2: Certo.
1: pesantemente. Ma oggi io vedo dei Nuccini ovunque. Praticamente Nuccini fu quell'arbitro, quell'ex arbitro, dismesso, ma dismesso per motivi tecnici. Ecco, ti posso garantire che a breve ci penserà qualcuno a Bruxelles a eliminare o comunque a riformare la giustizia sportiva
2: Ma allora, se tu mi
1: italiana.
2: lanci questa bomba, ti chiedo: ci sono notizie fresche sul CEDU e ricorsi, ovviamente, del dottor Giraudo e di Andrea Agnelli?
1: Guarda, notizie fresche ce ne sono tutti i giorni praticamente, perché abbiamo dei corrispondenti, chiamiamoli così, presso l'avvocato Dupont, che sappiamo tutti chi è,
2: Assolutamente sì.
1: che è
2: Legge
1: molto ottimista,
2: Bosman.
1: bravissimo, che è l'avvocato di Antonio Giraudo, ed è molto ottimista, non mi far dire di più,
2: Ok.
1: molto ottimista.
0: Queste le parole di Nicola Penta per quanto riguarda la situazione attuale. Andiamo a leggere anche il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve, Juventus, corsa Champions, vietato sbagliare. Nel finale di stagione per la Juventus è arrivato il momento decisivo, zero margine di errore nelle ultime giornate di campionato, la lotta per la qualificazione alla UEFA Champions League entra nel vivo e ogni punto può fare la differenza. Il pareggio contro il Milan ha ridotto sensibilmente il vantaggio accumulato dopo le vittorie contro Atalanta e Bologna, un'occasione persa che pesa ma non compromette del tutto la situazione. I bianconeri mantengono ancora un margine sulle inseguitrici, la corsa è apertissima con Como e Roma pronte ad approfittare di ogni passo falso. Contro la Roma la Juventus può permettersi al massimo un errore nelle ultime quattro partite. Più complessa la situazione rispetto al Como, se dovesse vincerle tutte i bianconeri sarebbero costretti a un percorso quasi perfetto. In termini pratici servono almeno 3 vittorie su 4 per blindare l'obiettivo Champions senza dipendere dagli altri. Questo perché? Perché la Juventus ha gli scontri diretti a sfavore nei confronti del Como, che ha come prossimo impegno quello contro il Napoli di domani, poi però un filotto di partite contro avversari non da sottovalutare perché lottano per la salvezza, però Verona, Parma e Cremonese sono sicuramente avversari alla portata dei lariani. Il calendario mette davanti 2 sfide cruciali, Hellas Verona e Lecce, 2 gare da non sbagliare, contro squadre in lotta per la salvezza, quindi altamente motivate. 6 punti in queste partite cambierebbero completamente lo scenario, permettendo alla Juventus di arrivare con maggiore serenità agli ultimi scontri, perché il finale prevede poi Fiorentina e Torino, 2 sfide complesse, soprattutto il derby, che potrebbe diventare decisivo. Guardare i risultati delle altre, come il percorso del Milan contro il Sassuolo, Genoa o Cagliari, può avere un senso relativo, ma la realtà è una: la Juventus non può permettersi di vivere di speranze. Il destino è ancora nelle mani dei bianconeri. Vincere le prossime 2 partite significherebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla UEFA Champions League. La parola chiave è una sola: continuità. Niente più alti e bassi, niente più occasioni sprecate. La Juventus è chiamata a dimostrare maturità, perché in questo momento della stagione è davvero vietato sbagliare. Questa è l'analisi di Massimo Pavan per quanto riguarda la corsa alla Champions e i prossimi impegni della Juventus. Juventus allarme con Seisao, Liverpool e Manchester United insistono, la Juventus deve fare i conti con l'interesse crescente della Premier League e per Francisco con Seisao. Liverpool e Manchester United sono pronti a sfidarsi per il talento portoghese soprannominato la Vespa per velocità e dribbling. I 2 club inglesi non sembrano intenzionati a fermarsi davanti ai primi rifiuti e potrebbero tornare alla carica nei prossimi mesi, soprattutto se il classe 2002 dovesse mettersi in mostra anche in ambito internazionale. Alla Continassa la situazione è monitorata con attenzione, la potenza economica della Premier rappresenta una minaccia concreta. Con Seisao nel mirino della Premier, arrivato dal Porto, Chico con Seisao ha collezionato 38 presenze con 4 gol e 4 assist, numeri che non raccontano completamente il suo impatto, fatto di accelerazioni e uno contro uno decisivi. Il suo agente Jorge Mendes è lo stesso di Bernardo Silva. Nei dialoghi tra le parti la Juventus ha percepito che l'interesse inglese è tutt'altro che superficiale. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Juventus, l'effetto Yıldız pesa, meno gol e solo il 19% di vittorie senza il turco. La corsa alla qualificazione in Champions entra nella fase decisiva e per la Juventus ogni dettaglio può fare la differenza. A 4 giornate dalla fine i numeri parlano chiaro, senza che Yıldız dal primo minuto rendimento e produzione offensiva calano drasticamente. Numeri e impatto, quanto vale Yıldız per la Juventus? Da quando ha ereditato la maglia numero 10 nell'estate del 2024, Yıldız è diventato un punto di riferimento imprescindibile. Con lui titolare, la Juventus ha vinto il 55% delle partite su 80 gare, mentre nelle 21 sfide in cui non è partito dall'inizio, la percentuale di successi crolla al 19%. Non solo risultati, cambia anche la capacità realizzativa. Con il talento turco in campo, dal primo minuto la media di 1,8 gol a partita, senza di lui si scende a 1,2, un dato che evidenzia quanto la sua presenza incida sull'efficacia offensiva bianconera. Verso Juventus Verona, allenamento decisivo alla Continassa. L'attenzione ora è tutta sulla sfida contro l'Hellas in programma domenica alle 18 all'Allianz Stadium. L'allenamento alla Continassa sarà fondamentale per capire se Ildiz potrà partire titolare o se verrà utilizzato soltanto a gara in corso. Lo staff guidato da Luciano Spalletti valuta con attenzione le condizioni del ginocchio sinistro del giocatore. Forzare i tempi potrebbe essere rischioso, soprattutto con impegni importanti all'orizzonte, ma rinunciare a lui dall'inizio potrebbe ridurre drasticamente le chance di vittoria. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Noi torniamo sull'indagine legata al mondo arbitrale, perché ne ha parlato ieri anche Gianni Balzarini ai microfoni di Radio Bianconera, lui che è stato ospite dal nostro direttore Antonio Paolino a Cose di Calcio, e insomma sono tante le opinioni che stiamo andando a sentire in questi giorni per questo tema tanto importante quanto ancora incerto. Sentiamo Balzarini.
3: Io dico sempre, bisogna stare in un clima di vigile attesa, tanto per rispolverare una brutta pagina e anche colui che l'ha pronunciata, però non c'è nulla da, cioè, la cosa strana è che sembra che si giri attorno ad un punto senza voler andare a quel punto, o quantomeno che è, che è un po' la domanda che si fanno tutti, tifosi, addetti ai lavori, eccetera. Allora, se si doveva favorire questo piuttosto che quell'altro, gradire arbitri graditi a questa piuttosto che a quell'altra, era solo una cosa interna ad arbitri, era una faida interna agli arbitri, o sottintende qualcos'altro? È la domanda che si fanno un po' tutti, sostanzialmente. Quindi, ci sono coinvolte delle società o non ci sono coinvolte delle società? È chiaro che messa così tride la situazione, cioè per quale motivo dovevano essere combinate certe designazioni arbitrali così, per una faida interna, è una cosa che mi suona un po' male, è una cosa, o certi interventi al VAR, non lo so, è una situazione un po' strana. Poi se sarà così, prenderemo atto del fatto che sia così. L'altra sensazione che ho è che si stia procedendo dalla cima dell'iceberg, perché poi io credo che questa sarà una situazione che sarà in via di evoluzione e quindi coinvolgerà probabilmente anche altri soggetti.
0: Queste le parole di Gianni Balzarini per quanto riguarda l'inchiesta arbitrale. Juventus, Thuram recuperato, Spalletti sorride verso il Verona, Vlahovic e Ildiz gestiti, attacco confermato. La Juventus si prepara alla sfida contro l'Hellas Verona, penultimo appuntamento stagionale allo Stadium e passaggio chiave nella corsa alla qualificazione alla UEFA Champions League. Arrivano buone notizie per lo staff di Luciano Spalletti, che Kefren Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pienamente recuperato. Il centrocampista francese ha smaltito i problemi al ginocchio sinistro che lo avevano limitato contro il Milan. Nonostante una fasciatura e una condizione non ottimale, Thuram aveva comunque offerto una prestazione positiva prima della sostituzione, visto che era anche andato in gol ma in posizione di fuorigioco. Ora è nuovamente a disposizione e rappresenta una pedina chiave per il centrocampo bianconero accanto a Manuel Locatelli. Situazione diversa per Dusan Vlahovic, che ha svolto allenamento differenziato. L'attaccante serbo sta recuperando dopo una serie di problemi fisici, tra cui un recente fastidio al polpaccio. Il suo rientro in campo contro il Milan è stato anticipato rispetto ai tempi inizialmente previsti, ma la gestione resta prudente. Contro il Verona partirà dalla panchina per ritrovare condizione e minutaggio. In avanti spazio ancora Jonathan David, autore di un gol nell'ultima gara allo Stadium. Al suo fianco Chico Conceição a destra, possibile appunto lo schieramento del portoghese a destra, mentre potrebbe giocare Boga come alternativa offensiva a sinistra. restano monitorate anche le condizioni di Kenan Yıldız, non ancora al 100%, è destinato a partire dalla panchina. La sua gestione resta centrale nello scacchiere di Spalletti. In difesa non sono previste novità. Davanti a Michele Di Gregorio agiranno Kalulu, Bremer e Kelly. La Juventus si gioca tutto nelle ultime giornate di Serie A, il recupero dei titolari come Thuram e la gestione degli elementi chiave come Vlahovic e Yıldız saranno determinanti per arrivare in fondo con energie e risultati, lo riporta il Corriere dello Sport. Andiamo a sentire invece le parole di Gabriele La Monica, che ieri è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ospite a Cose di Calcio, lui che ha parlato in generale su quella che è la situazione attuale del calcio italiano.
4: Tutto questo. Adesso anche qui sento, leggo e sento gente che non vede l'ora di vedere, di trascinare nel fango, come è successo alla Juve, anche altre realtà. Allora, premesso che bisogna fare chiarezza e pulizia sempre e comunque, quindi non ci devono essere alibi per nessuno, ma diciamo così, se la politica veramente commissaria il mondo calcio senza, in maniera impropria, perché ricordiamo che la PGC può essere commissariata solo dal CONI, non dalla politica, e se la UEFA decide che per un anno le squadre italiane non partecipano alle coppe, questo significa che da un giorno con l'altro che escono di tasca le squadre che potenzialmente vanno da coppe quasi 400 milioni di euro. Per cui è questo soltanto uno dei problemi. Un altro dei problemi è che comunque questo scandalo ovviamente renderà ancora meno appetibili il prodotto del calcio italiano, perché chiaramente un calcio che continua a avere scandali veri o presunti, e in questo caso addirittura degli arbitri che sono coloro che dovrebbero garantire l'equilibrio delle partite, diventa un prodotto molto più difficile da vendere, e stiamo parlando anche di contratti che possono essere addirittura, ovviamente stiamo parlando di scuola, la cosa dovesse deflagrare in maniera vergognosa, coinvolgendo tanta gente, soprattutto figure apicali della parte delle parti della gestione dello sport. Beh, ragazzi, questa cosa qui rischia di poter far saltare interi anche dei contratti. E vi rendo noto una cosa: oggi più di 10 squadre del campionato italiano sono possedute da fondi di investimento. Allora, è evidente che stiamo stressando l'argomento, perché non sto dicendo che sia un pericolo imminente, però i fondi, coloro che investono nei fondi possono non aver piacere di che il fondo si trovi investito in un qualcosa che abbia dei problemi reputazionali molto forti, per cui alcune squadre potrebbero essere, non dico forzate a vendere la proprietà della squadra, coloro lo scandalo dovreste esplodere in maniera molto molto forte, perché magari i loro investitori dovrebbero dire: cari ragazzi, io non voglio che i miei soldi siano investiti in un qualcosa che è connesso a un qualcosa che è così povero da un punto di vista della reputazione. Per cui è un giochino questo qui dello scandalo, che molti vogliono cavalcare per fini propri. Evidentemente, insisto, noi siamo tutti uomini legati, garantisti, ma che vogliono che regni la giustizia e la correttezza, per cui sicuramente se ci sono delle responsabilità devono essere acclarate, chi ha sbagliato deve essere punito, chiunque sia, e siamo ancora all'inizio. Però attenzione, perché c'è sempre il rischio, usando un vecchio detto, di buttare via il bambino con l'acqua sporca, per cui le possibili potenziali ricadute negative sono potenzialmente enormi. Per cui, considerando che ormai è chiaro che dopo il 2006, nonostante avesse vinto il mondiale, è iniziato il declino del calcio italiano, evidentemente ci dovesse essere qualcosa di comparabile al 2006, il declino potrebbe essere definitivo.
0: Questo Gabriele La Monica. Noi ci spostiamo su tutto il mercato web, perché ci si proietta inevitabilmente verso la partita contro il Verona. Yıldız non si tocca, ma va dosato. Spalletti sogna Bernardo Silva. La Juventus ieri ha proseguito la preparazione verso la gara contro il Verona. Spalletti giovedì ha ritrovato in gruppo Thuram, come leggevamo prima, che si è allenato con una fasciatura al ginocchio. Il francese soffre di questo fastidio da qualche settimana e alterna il lavoro differenziato a quello in gruppo. Thuram sarà a disposizione contro il Verona, ma Spalletti deciderà solo domenica mattina se schierarlo dal primo minuto oppure no. Per quanto riguarda Ildiz e Vlahovic, invece, ieri hanno lavorato a parte per una questione di gestione dei carichi di lavoro. Il turco mercoledì aveva lavorato in parte in gruppo, ma per ora non si è mai allenato completamente con la squadra, perciò anche nel suo caso sarà Spalletti a decidere se schierarlo titolare oppure no. E poi la Juventus non molla la presa per Bernardo Silva. Il mercato dei parametri zero quest'estate offrirà grandi opportunità e Bernardo Silva è fra queste. Il portoghese sarebbe il sogno nemmeno troppo nascosto della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per convincere Bernardo Silva a sposare il proprio progetto. Spalletti lo vorrebbe per rinforzare il suo centrocampo e sa perfettamente che potrebbe essere un giocatore in grado di cambiare il volto alla sua squadra. Bernardo Silva per i bianconeri potrebbe rappresentare un colpo simile a quello fatto nel 2011, quando Andrea Pirlo sbarcò a Torino dopo aver lasciato il Milan a costo zero. L'ex centrocampista bresciano divenne il perno della Juventus per 4 anni e fu uno degli artefici dell'apertura di uno dei cicli più vincenti della storia della vecchia signora. Per questo motivo la dirigenza vorrebbe arrivare a Bernardo Silva per poter mettere a segno un colpo assolutamente straordinario, poiché giocatori del suo livello possono portare qualità ma anche esperienza. Quest'ultimo è uno degli aspetti che forse manca di più alla Juventus, perciò il giocatore portoghese potrebbe essere l'uomo in grado di far fare quello scatto in avanti ai bianconeri. La dirigenza juventina non molla la presa e lavora ai fianchi dell'entourage del calciatore per trovare un accordo economico, ma anche per fare far passare un messaggio chiaro alla Juventus. Vuole tornare a vincere. Poi Camillo De Michelis su tutto Mercato Web parla di Conceição, dell'interessamento da parte soprattutto di Liverpool e di Manchester United nei confronti del portoghese, che però viene definito un punto centrale, un punto fermo del progetto bianconero. Proiettandoci ancora di più verso la partita di domenica, andiamo di nuovo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri a Cose di Calcio ha parlato appunto del prossimo impegno che attende la Juventus contro il Verona.
3: Il Verona sta giocando come se dovesse salvarsi, e questo va riconosciuto ad onore e merito della squadra del Verona, perché non sta regalando niente a nessuno, non si sta prostrando nei confronti di nessuno e soprattutto non è con la testa già in vacanza, come si dice in questi casi. Per cui non mi aspetto la partita semplice, ma non è un luogo comune, non mi aspetto la partita semplice, perché comunque si chiuderà spesso, poi ripartono in contropiede. La Juve deve fare molta attenzione,
5: deve chiuderla, perché questa è la tua massima dell'anno. Deve chiuderla, ce lo vorrei dire magari anche in cronaca.
3: A maggior ragione, esatto, ve lo ricorderò. Spero di doverlo ricordare in cronaca, ma lo ricorderò.
5: Ma tutto l'anno, come l'ho imparata a memoria anch'io la poesia.
3: Ecco, e dopodiché ben coscia del fatto che se mantieni quantomeno i 3 punti di vantaggio su come Roma a 3 giornate dalla fine, vuol dire che hai un piede in Champions. Per mettere l'altro ci sono ancora 3 partite.
5: Delle possibilità.
0: Giustissimo rispettare il Verona, però bisogna anche essere consapevoli della situazione e del contesto. Verona che è penultimo in campionato, a ben 9 punti di distanza dalla Cremonese alla 18ª posizione. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Fabiola Graziano. Buongiorno Fabiola, ti disturbo anche oggi.
6: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Non è mai un disturbo, ma è un piacere per me.
0: Ecco, allora parliamo di temi un pochino spinosi, no? Quello il tema principale del momento, ovvero quello che è legato appunto all'indagine arbitrale. È un tema chiaramente che non fa piacere per noi che lavoriamo in questo mondo.
6: Assolutamente no, ovviamente la giustizia deve fare il suo corso, l'inchiesta e la stessa indagine devono proseguire prima di poter dare, noi che facciamo questo lavoro, un giudizio su quello che sta accadendo. Ma qualora fosse accertato tutto ciò che al momento sembra essere uscito dall'indagine, sarebbe l'ennesima sconfitta per il calcio italiano, che già non stava vivendo un momento particolarmente felice, vista l'esclusione dal terzo mondiale consecutivo sostanzialmente. Mi auguro che non sia così, me lo auguro proprio per il bene del calcio italiano in generale.
0: Abbiamo letto in settimana tanti giornali, tanti media, tanti quotidiani che raccontavano del fatto che i club non, allo stato attuale non c'entrino niente in questa situazione.
6: Sì.
0: Tu sei convinta di questa cosa? Perché c'è giustamente chi dubita del fatto se difficilmente gli arbitri fanno queste cose se non hanno accordi con qualcuno.
6: Sì, mi è difficile credere che ci sia di mezzo soltanto un interesse da parte del mondo arbitrale, cioè senza un tornaconto dal lato opposto, quindi dal lato dei club che al momento risulterebbero non coinvolti ma implicitamente citati sostanzialmente negli episodi che sono finiti sotto la lente di ingrandimento dei giudici, non credo che gli arbitri si sarebbero mossi in virtù di un principio che non si sa bene quale possa essere, ecco. Poi dopo aver vissuto Calciopoli, purtroppo noi juventini abbiamo il dente avvelenato, purtroppo per fortuna, ecco, mi verrebbe da dire da questo punto di vista, visto che a noi non è stata data l'opportunità di dimostrare l'innocenza del club, ma fummo sostanzialmente condannati senza poter avere diritto di replica, ecco, nel giro di pochissimo tempo. Mi auguro che non si commetta l'ennesimo errore, lo stesso errore da questo punto di vista. Mi auguro che venga comunque rispettata l'integrità del sistema calcio.
0: E questo è il punto centrale, perché poi a prescindere dai colori è chiaro che nel momento in cui qualcuno sbaglia è giusto che paghi, no?
6: Assolutamente sì.
0: Torniamo anche sul campo, no? Per parlare anche di quello che è stato l'ultimo impegno della Juventus contro il Milan. Effettivamente, come ci hanno raccontato tanti, un pareggio che conviene, che è convenuto a tutti e due.
6: Sì, per certi versi sì, anche se concedimelo, è stata una partita noiosa e a tratti deludente.
0: Quello senza dubbio.
6: Abbiamo assistito ad entrambe le squadre come se fossero bloccate e prive di idee, quasi come se non avessero interesse a buttarsi nell'area avversaria, ecco. E invece l'interesse c'era, quantomeno dalla parte della Juventus c'era, perché si poteva comunque ambire ad agganciare un posto diverso in classifica e soprattutto a tenere a distanza le compagini che ci stanno alle spalle sostanzialmente. Mi auguro che ci si possa svegliare da questo punto di vista e che la Juventus possa recuperare terreno in virtù del passo indietro sostanzialmente già visto in precedenza praticamente con l'Atalanta, perché siamo passati dalla partita con il Bologna in cui abbiamo aggredito immediatamente l'avversario la partita con l'Atalanta in cui siamo apparsi un po' frenati e abbiamo concesso sostanzialmente agli avversari di incuterci timore quantomeno per il primo tempo di gioco, per poi arrivare appunto alla partita col Milan in cui non abbiamo fatto chissà cosa, non abbiamo costruito trame di gioco sufficienti per poter portare a casa i tre punti.
0: E a San Siro probabilmente è prevalsa la volontà di non, la paura di perdere da entrambe.
6: Un po' me lo aspettavo, sì, un po' me l'aspettavo. Era un po' sulla falsa riga della partita del girone di andata, sostanzialmente, che è finita allo stesso modo. Le squadre sono apparse veramente frenate.
0: Sì. Sì, sì, assolutamente, lo raccontava anche per esempio Pierluigi Pardo durante il commento della partita, di quanto sia questa negli ultimi anni una partita storicamente molto povera di gol e di spettacolo, mentre qualche giorno dopo, martedì in Champions League, Paris Saint-Germain-Bayern hanno raccontato una lezione completamente diversa.
6: Assolutamente sì, sono quelle partite che però piacciono di più a noi tifosi e a noi amanti del calcio, perché se ricordi bene anche lo stesso Luis Enrique ha dichiarato che non non è bello per gli allenatori assistere a uno spettacolo del genere, soprattutto per quanto riguarda le proprie trame difensive, ecco. Però di sicuro è un calcio a cui noi italiani dovremmo ispirarci per poter in un certo senso ritornare ai momenti d'oro vissuti in passato e per poter cercare di tornare anche a quei livelli in Europa, provare a dare fastidio a squadre così attrezzate da un punto di vista tecnico-tattico.
0: Per tornare sul campionato, adesso la Juventus dovrebbero, secondo le previsioni, mancare 8 punti per la qualificazione in Champions League. Mancano 4 partite, quali sono quelle più complicate da qui alla fine del campionato? Verona, Lecce, Fiorentina e Torino.
6: Allora, di sicuro sulla carta non dovrebbero essere complicate, dovrebbero essere più o meno tutte sullo stesso grado. C'è da dire che bisogna ragionare di partita in partita, quella da vincere assolutamente è quella di domenica, di adesso contro il Verona, e sperare in passi falsi o comunque in risultati favorevoli delle altre squadre coinvolte appunto nella zona Champions. Ci saranno qualche ora prima come Napoli, Sassuolo, Milan, sì, che storicamente non è un terreno facile per i rossoneri, c'è anche Roma, Fiorentina se non erro, giusto?
0: Dovrebbe esserci, sì, esatto.
6: Con la Fiorentina che ancora deve guadagnarsi matematicamente la salvezza, per cui possiamo sperare di ottenere quello che non abbiamo ottenuto nel turno di campionato precedente. L'obiettivo del terzo posto è ancora lì a portata di mano, il quarto è ancora nostro e possiamo ancora difenderlo dagli attacchi delle dirette contendenti, per cui non dobbiamo mollare la presa e soprattutto dobbiamo scendere in campo con la convinzione e con l'atteggiamento giusto per poter portare a casa la vittoria.
0: E l'obiettivo potrebbe essere quello di arrivare all'ultima giornata contro il Torino con la qualificazione in Champions già in tasca. Ti spaventerebbe un po' andare all'Olimpico con la maratona che tornerà allo stadio con ancora tutto da giocarsi?
6: Spaventare no, perché te lo dicevo già qualche giornata fa, siamo comunque la Juve e non abbiamo paura di nessuno, abbiamo rispetto per tutti ma paura di nessuno, certo. Però arrivare all'ultima giornata significherebbe comunque mettere in gioco negli ultimi 90 minuti una posta veramente troppo alta per la stagione comunque fatta negli ultimi mesi. Credo che la Juve debba chiudere prima il discorso e poi godersi il derby nel migliore dei modi possibili.
0: Ecco, hai sottolineato prima come sia importante per la Juventus vincere domenica, ragionare partita dopo partita. Da questo punto di vista, Yıldız, che non è in condizioni ottimali, lo schiereresti subito titolare, non titolare, gara in corso? Come lo gestiresti?
6: Siamo passati dalla gara con l'Atalanta in cui in un certo senso siamo riusciti a sopperire all'assenza di Yıldız, sì, e a dimostrare che possiamo anche non essere dipendenti dalle sue giocate. Però poi è arrivata la partita con il Milan in cui sono mancate quelle giocate proprio perché non abbiamo avuto grandissime idee nel reparto avanzato per poter fare del male veramente ai rossoneri. Da un punto di vista fisico Yıldız continua ad avere purtroppo questi problemi e questo fastidio al ginocchio che lo frena anche in virtù dell'imminente mondiale nel periodo estivo subito dopo la chiusura delle stagioni singole dei club. Mi auguro che possa in un certo senso tornare ad essere maggiormente disponibile, però qualora non ci fosse la certezza di averlo a pieno delle sue condizioni fisiche, probabilmente eviterei di schierarlo dal primo minuto.
0: Fabiola, grazie, come al solito ti auguro una buona giornata, buon weekend e buona festa del lavoro.
6: Grazie mille a te Riccardo, è sempre un piacere, come dicevo all'inizio, ricambio gli auguri anche per chi ci sta ascoltando.
0: Grazie ancora alla nostra Fabiola Graziano, noi siamo in chiusura perché sono già le 9 inoltrate e vi ricordo che dopo di me, come al solito, ci sarà la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicate al mondo della Juventus anche quest'oggi. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend e ci sentiamo la prossima settimana.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco
8: Nera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buongiorno Luca, Giulia, beh, ognuno la può pensare come vuole, noi la pensiamo da tifosi, a noi l'Inter ci ha fatto male, perché parliamoci chiaro, a noi ci ha fatto male l'Inter e il suo potere. Parliamoci chiaro, questi sono i fatti, perché la vicenda Calciopoli è stata archiviata troppo presto, tanto è vero che loro sono stati prescritti, ma erano coinvolti quanto noi, a dimostrazione che il loro potere ha fatto sì che le cose andassero secondo il loro desiderio. Questa è purtroppo. Quella vicenda è un'altra, purtroppo questa è l'Italia, questa è l'Italia purtroppo, che non guarda troppo a quello che potrebbero e dovrebbero essere le leggi, le regole o quant'altro, ma molto spesso si inchina a quello che sono i poteri superiori, insomma, e questo è quello che ci ha fatto l'Inter a noi. Ora sento l'ospite che dice lui non tifa per questo, bene, il tuo parere, ci mancherebbe, ma io da tifoso, per quanto io voglia essere... come si può dire, insomma, onesto intellettualmente e quant'altro, ma io da tifoso non ce la faccio a pensarla così, quindi onore all'ospite che sta dicendo quelle cose, perché è segno evidentemente di maturità, che ne so, ma io da tifoso non ce la faccio in modo più assoluto a pensarla così. Per me l'Inter, se è coinvolta, deve andare in Serie B anche per un minimo di coinvolgimento, solo per quello che ci ha fatto e nient'altro, solo per quello che ha fatto a noi. Mi auguro che venga ripagata la stessa maniera. Tutto qua. Ciao, buona giornata.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Venerdì 1 maggio, buona giornata e buona festa dei lavoratori, a tutti i lavoratori, a tutti quelli che sono operativi per necessità, a tutti quelli che cercano anche un lavoro, perché la definizione va sempre rettificata periodicamente. Buona giornata, noi non potevamo mancare naturalmente. Cose di calcio, arbitri, l'inchiesta va avanti, Gervasoni collabora a fuoco lento davanti al PM. Como Napoli, Sassuolo Milan, Roma Fiorentina, 5 squadre per 3 posti in Champions League, dando quasi per scontato, se non per questo weekend, il successo, il tricolore per quell'altra squadra lì. Turam in gruppo, i dubbi sono legati a Vlahovic dal primo minuto, questo uno dei due dubbi, forse anche McKenny rischierato a sinistra con Holm confermato a destra, eventualmente per la sfida contro il Verona di domenica. Le women domani alle 12.30 si giocano il terzo posto e la Roma potrebbe festeggiare. Serie B e Lega Pro, attente alle alleanze, dipende da loro il voto favorevole a Malagò o ad Abete, ma sembra esserci uno scatto di Malagò. Buona giornata, ben trovati, vi ho ascoltato. Guardate che bella casacca bianconera, così dite. Ah, ma allora è una replica? No, perché non l'avevo ancora lavata e stirata e non l'avevo portata. Saluto l'amico lavoratore, non ha mai lavorato fino ad oggi, comincia il 1° maggio, se lo ricorderà per tutta la vita. C'era anche questo brindisi che dovevamo fare col nostro Tullio Show, che potrebbe magari darci una mano dalla regia. Lui il 1° maggio inizia a lavorare.
11: Oh, sono qua.
5: Sei un altro uomo, sei un altro uomo. Ormai da ragazzino, da ragazzo sei diventato un uomo. Lavorare per modo di dire, adesso non ti montare la testa, che mia madre continua a dire: quando è che ti cerchi un lavoro? Ma lei il calcio non lo segue attentamente, quindi guarda solo quei programmi dove ci sono avvocati, cantanti, eccetera. Buona giornata a voi, come state passando questo 1° maggio? Così risulterà che è rigorosamente in diretta questa puntata, non potevamo mancare, ci saremo anche domani perché il nostro lavoratore è diventato stacanovista in 2 giorni, stacanovista, ci sarà anche domani, mentre invece domenica c'è la partita e quindi daremo la linea direttamente agli amici di Roma, 2 in bianco-nero, anzi no, 2 in bianco-nero che diventano per l'occasione colpo di tacco. Dalle 17 seguiremo la partita e avremo con noi anche, incredibilmente, tra poco lo annuncerò con lui, dai, con il preparatore Mille Celsi, lo chiamerò così anche oggi, che verrà a vedere per la prima volta la Juventus, è ospite di Radio Bianconera sostanzialmente, e quindi lo sfrutteremo in qualche disamina, non nella postazione di Radio Bianconera, perché lì, sai, non è che può arrivare e prendersi subito il posto, però sarà dei nostri e quindi ci fa molto piacere proporvelo dal vivo con qualche collegamento prima della partita. Detto questo, tutto mercato web, Ildiz felicissimo di essere alla Juve, la 10, una grande responsabilità, Spalletti fantastico, Tarel futuro di Modric potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan, e poi Gervasoni sentito per 4 ore dal PM. Però era l'ora di pranzo, se 2 sono andati a pranzo forse hanno parlato poco. Inter Roma, nessuna manipolazione audio. Torno su questo delicato argomento. Ieri avrete sentito l'intervento, seguo come faccio con lui e con tanti, gli interventi di Luciano Moggi che stanno facendo discutere, ma sta dicendo una sacrosanta verità. Intanto, analisi, logica. Con la mia intelligenza superficiale, non ho bisogno di quella artificiale, la mia è superficiale e mi basta per fare questi ragionamenti, quantomeno nel mondo del calcio, visto che questo primo blocco ce l'abbiamo libero per noi. Cosa state facendo oggi? Dove siete? Siete contenti che siamo in onda? Vi meritate che siamo in onda anche il 1° maggio? Parleremo di calcio, ma attenzione al dubbio che mi viene. Perché qui tutti aspettate l'Inter in Serie B, ce l'aspettiamo tutti. Ma attenzione, che a volte potrebbero non esserci delle prove. Perché vedo subito, ma come nel 2006 c'era? Non c'erano? Le hanno costruite? Io più di tanto o voi più di tanto. Luciano Moggi ci sta spiegando, o forse ci vuol far passare quest'idea, dove è abbastanza lecito chiedere quelli più bravi, non chiedere quelli graditi, anche se poi è una citazione, un'espressione che non compare ancora. I documenti non li abbiamo visti. Quindi continuiamo a fare i tifosi, a tifare per la Juve, ma non diventiamo gli interisti che volevano e sono riusciti ad incastrare la Juventus. Ma Luciano Moggi pone l'attenzione su un aspetto. Bravo Marotta, bravo Luciano Moggi. Poi magari con 2 gradazioni di colore diverso, o simili, o quasi identici. Attenzione al passaggio, non lo dico io. Non voglio farvi arrabbiare in questo 1° maggio, ma anche il 1° maggio o il 25 dicembre bisogna far ragionare il cervello delle cose che vengono dette. Luciano Moggi ci fa capire, perché ci è passato, che ci sono delle procure nel momento in cui fanno carriera alcuni uomini che possono lecitamente aprire dei casi sulla base di qualche esposto, invito, identità bianconera, quello e quell'altro. Anche solo, ci dice lui, perché sa leggerlo meglio mentre mangia, mentre beve un cappuccino e inzuppa il croissant, di cui so che è un grande amante. Ma ci dice, attenzione a aprire il fascicolo e non trovarci niente. Non solo per quello che andranno a dire gli amici del circolo di Rocchi, perché gli altri bisognerà trovare delle prove che non si limitino a raccontarci che sono stati silurati e basta alcuni arbitri. Perché in tutti i lavori, anche nel vostro lavoro, anche il primo maggio, ci potrebbero essere delle situazioni in cui qualcuno ha fatto più carriera e voi siete migliori di quelli. O no? Occhio alla pubblicità delle procure che aprono il fascicolo, come magari è per promuovere la procura di Milano. Altre procure, purtroppo Torino per certi versi, apre e spinge, deve andare a trovare l'obiettivo. Mi dicono la differenza tra due procure. Non vuol dire che sono interisti, vuol dire anche che se fossi io a Milano, il peggior magistrato che avrebbe potuto avere, potrebbe avere, se io fossi un magistrato. Quindi, attenzione alla pubblicità che si vogliono fare attorno a certe cose, mettendo però in risalto quello che non abbiamo ancora capito. Ma è possibile che chiunque nel mondo arbitrale, al di là le loro guerre interne, possa non essere simpatico e non far carriera? Abbiamo la dimostrazione nei nostri lavori. Alcuni lavorano in alcune emittenti e altre no. E altri no. Non facciamo gli esempi della televisione di Stato o di meno commerciali, eccetera, eccetera. Controllate i nomi, controllate il curriculum, non sempre, o i contratti di chi vediamo, amanti, non amanti, queste robe qui. In generale, è il mondo un po' schifoso che vive attorno a noi. Ma non voglio peggiorare la situazione. Alcuni dicono, rinuncerei dai nostri tifosi, arrivo al dunque, rinuncerei al quarto posto pur di vedere quelli lì, così non mi querelano, ma è un'ipotesi, non è un'accusa, è un'ipotesi, quelli lì andare in Serie B. Magari gli tolgono 4 punti, 5 punti e vincono lo stesso il campionato. Magari tutto fumo e niente arrosto. Magari invece, e io spero, ma non per mandare l'Inter in Serie B. Io non so chi sta vincendo il campionato. Non so chi voleva gli arbitri graditi. Ma hanno fatto una schifezza incredibile. Il sistema. Rendere pubblico il fatto che io Giuda bacio... Gli esponenti più importanti sono presenti agli appuntamenti alla luce del sole. Se non si trovasse anche solo un'intercettazione, se il PM non avesse davvero un'intercettazione tra le mani, io ho paura che ci dovremmo preoccupare per il proseguo non solo del calcio ma in generale, perché la giustizia ordinaria vedo andare in galera qualcuno che dopo 10 anni sta uscendo. Vedo qualcuno che sta prendendo il posto di un altro in galera, eventualmente. Mi verrebbe da dire che tutti i processi sarebbero da rivedere, tutti. Solo che chi è lo sfigatello non lo beccano spesso. Chi ha un po' più di potere non lo beccano mai. Ma qual è la discriminante? Ce lo dice Luciano Moggi, con naturalezza. Anzi, mi ha anche attaccato dicendo, e ha fatto bene, dicendo... Ma guarda che non vuoi proprio capire. L'Inter, cioè Marotta bravo, io bravo, arbitri abbiamo sempre parlato, anche lui gli dava le steccate, anche a me dà le staccate, in televisione a quello dell'Inter, a quello del Milan. Non ce n'è per nessuno di fronte razionalmente ad un pensiero, E non è la verità in assoluto Luciano Moggi, sa barare molto bene, ci mancherebbe. Lo conosco e questo discorso lo posso fare senza di lui, ma per avallare il suo pensiero e non per dargli ragione, perché non mi ci trovo troppo. Secondo me la magistratura ha qualcosa, perché parte da lì. Attenzione, ha la società forte dietro, mentre invece la Juventus quell'anno lì è stata zitta e ha accettato passivamente il tutto. Questa è la verità. Quindi, se si difendono bene, succederà niente. Non fatevi venire il mal di pancia, perché non so ancora dalle carte che cos'hanno, perché in questo momento continuo ad essere un bel esposto e vado ad ascoltare. Ma se non hai, se non sei partito da qualcosa di concreto, sapete dove mi crollano un po' le braccia? Quel cavillo che abbiamo letto ieri. Può intervenire dalla saletta VAR, non bussare, ma trovare il modo per variare, per evitare il l'errore. Ma perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché quando presentiamo le tabelle arbitro, assistente, doppio assistente, quarto uomo, VAR, AVAR, perché non mi hanno detto anche supervisore di Lissone? E come fa a vedere 20 partite il supervisore di Lissone? Quelle che non giocano in contemporanea. Quindi è un modello che punta a mascherare un problema che c'è e neanche in questo modo sono riusciti a risolvere, tanto per essere chiari. Avete capito dove è l'inghippo? Quindi non fatevi venire sangue marcio. Ah, potrebbero non centrare niente, se no qui incominciamo sempre ad accusarci. Poi vanno in Serie B loro, poi va in Serie B chi non è ancora andato, poi vado io. Il sistema vuol mettere in luce che ci sono dei vuoti, dei buchi. Ma attenzione, perché se capita anche a qualcun altro, o capitasse di nuovo a noi, bisogna essere forti a difendersi. Forti a difendersi, un po' come deve fare la Juve con la Verona. Non so se sono stato chiaro, andiamo a vedere se, anche perché se il giudice ti condanna, perché sei juventino, cosa potrebbe farti un medico? Questa l'avevo già letta prima, sembrava un po' uno scioglilingue. Allora, l'odio lo hanno creato loro, vero, perché tu vince, ma c'è attorno l'odio sportivo, spero, ma è anche qualcosa di diverso, lo ammetto, che però si riversano come i fluidi, gli scarichi delle, fanno in certi periodi quando c'è troppa roba dentro, c'è troppa melma dentro. Detto molto chiaramente. 12:25, abbiamo dei vocali, per fortuna sono arrivati, per fortuna, perché immagino che abbiate da fare oggi. Poi ci concentriamo anche sul campo, ma intanto abbiamo centrato i vari argomenti. Squadra in campo per allenarsi, anche la squadra lavora e quindi non è una questione, non c'è più l'etichetta sciopero, primo maggio, eccetera. Perché poi i giornali domani non ci saranno, Radio Bianconera ci sarà, ci saremo poi solo dalle 17 domenica. Ascoltiamo tutti i vocali che sono arrivati, quei vocali che magari rispondono proprio a questo quesito.
11: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Antonio, sono Giovanni da Messina. Allora, dico la mia. E allora nel 2006 è successo tutto il contrario, la giustizia sportiva si è mossa prima della giustizia ordinaria, sappiamo tutti come è andata a finire, la giustizia ordinaria si è presa il proprio tempo. In questo momento è successo tutto il contrario, è partita prima la giustizia ordinaria, non la giustizia sportiva, perché la giustizia sportiva aveva archiviato. Per fare in modo che la giustizia ordinaria parta, significa che ha delle prove in mano, non si spinge oltre senza prove in mano, ecco. Non si azzarda, volevo dire. E quindi è diverso il discorso. Moggi ha ragione in parte, in quanto comunque noi abbiamo subito dalla giustizia sportiva un trattamento che abbiamo il diritto e l'esigenza che venga subito allo stesso modo anche nei confronti dell'Inter e di altre squadre, non solamente nei confronti dell'Inter. Questo è il nostro, il nostro parere di quasi tutti i juventini. Ecco perché Moggi ha avuto molti juventini contro, perché noi esigiamo, noi vogliamo giustizia da pari. Come...
5: Giustissimo, mi piace perché è più equilibrata questa riflessione. E se fosse la strategia, fosse una strategia di aver portato all'attenzione della magistratura ordinaria un problema, un polverone grosso, dove puoi trovare sicuramente melma, dove puoi trovare melma, ogni cosa che apri dovresti riformare, eccetera. Per porre l'attenzione e smontare la giustizia sportiva, perché se partiva dalla giustizia sportiva, come è partita nel 2006, perché Torino aveva chiuso nel 2006, prima nel 2005, il procuratore capo Maddalena aveva chiuso dicendo non ci sono gli estremi per, ma se volevano andare a sfondare lo stesso, la giustizia sportiva acquisiva quel fascicolo montandoci il caso. Adesso che l'aveva chiuso e arriva la magistratura ordinaria per motivi di vendette interne, perché parte da quello, speriamo che trovino altre cose o qualcuno che vada a dichiarare pesantemente o delle intercettazioni, perché se vogliono ti incastrano come vogliono anche allo stadio.

0: con Bolli Gigli, numero uno per loro, tac, lasciato, abbandonato, non dico in autostrada, ma quasi. Il ragionamento è questo, quindi, diverso da quelli che dicono, deve andare, perché se ci sono le prove, ora, se ci saranno delle prove, sarà non ci sarà scampo per l'Inter. Per l'Inter o per chiunque altro. Ma forse l'obiettivo, dico, almeno accettabile, è quello che venga smontata questo tipo di giustizia sportiva. Non so se ho reso l'idea. Perché incomincio a dubitare, da tempo, ho questo dubbio, che possa essere, come ci ha detto Moggi, mi ha fatto solo riflettere, ma mi dovete dire, siete d'accordo o meno? Non con me, con l'idea di massima, che sia uno bello spot pubblicitario affinché prenda in carico, visto che non puoi commissariare, non la puoi commissariare politicamente, e non perché poi Čeferin aiuta l'Inter, ci dà conto e non ci fa andare in Europa. Ci rimetterebbero tutti? Quindi nessuno la pensa come voi, che sarebbe giusto non andare in Europa. Non solo la Juve. Neanche l'Inter, neanche il Milan, neanche il Napoli, neanche chi andrà nelle coppe. Quindi avete già la maggioranza di quelli che dicono no, piuttosto non commissariamo, piuttosto prendiamoci Malagò, che se, eccolo qui, spiegato lo scatto, e cosa facciamo? Diamogli in mano la patata bollente, perché se non sceglie poi un allenatore della nazionale esperto, e penso Allegri, se non fa qualcosa, ci siamo? Ok, no, niente, solo perché sembrava fossimo andati via come audio, e lasciamogli la patata bollente in mano, naturalmente, no? E da lì deve assolutamente partire. Se ci fosse qualcosa di più, ci sono i presupposti per non sperare, che il problema venga risolto anche già in questa stagione o per quella passata. Ma non aspettiamoci i regali dagli direttori di gara, perché verrà tutto ricondotto lì, senza altre prove più gravi, che c'era una guerra fazioni all'interno della categoria arbitrale. Ripartiamo da qui, ma parleremo naturalmente di Juve Verona, di come stanno i nostri giocatori. Thuram è tornato in gruppo, dovrebbe essere della partita. Dubbio in attacco e sulle corsie esterne, come giocheremo secondo voi contro il Verona? Attenzione, a Torino solo un KO col Como, quindi i numeri dicono Juve, ma attenzione, perché quando il caldo, il freddo, l'umidità e il pensare troppo positivo può essere il freno per fare la prestazione minima che possa portare ai 3 punti. A tra poco!
1: Cose di calcio. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci qua, Cose di calcio. Siamo a venerdì 1 maggio, si gioca domenica alle 18, 3 maggio. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve, voltiamo un attimo pagina, se volete intervenite al 340-5425-324, vocali e messaggi che andrò ad aprire tra poco, ma aprendo lo spazio atletico legato alla squadra, tra poco Mimmo Chelsea. Naturalmente ci concentriamo anche sugli articoli e questa bella e interessante intervista di Fabrizio Ravanelli. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve te ne penti, un progetto non può partire da Lewandowski. L'ex bomber è il nuovo attacco bianconero, il polacco è troppo vecchio, David non ancora all'altezza di una big. A mio avviso riassume alla perfezione tutto quello che c'è nel problema del nostro attacco, che non vuol dire con Vlahovic li risolviamo, no, deve essere un riferimento. Quindi problema attacco, quale decisione prendere, cosa dirà Chiellini, cosa dirà Comolli, cosa dicono

0: gli altri dello staff tecnico bianconero, da chi partire? Certo che affiancare un Lewandowski a un Vlahovic a me attizzerebbe di più come cambio, come alternativa, rispetto ad un Colomboani se continuassi ad avere Consensao e Yıldız, perché qui la Premier ha messo nel mirino proprio Consensao. Vedete come si spiegano ragionevolmente le operazioni di mercato? Chiaro che in mezzo al campo devi avere un giocatore. Bernardo Silva non è però il play alla Pirlo, è qualcosa di diverso. Quindi Locatelli rimane lì come perno. Dietro abbiamo incominciato a intuire che trattenere Perin, che invece qualche giornale oggi, e la nostra riflessione arriva 30 giorni prima, un po' come quando si dovrebbero pagare le fatture, perché ricordo sempre nei diritti dei lavoratori c'è che il dipendente, e a volte è un dipendente anche fagnano, prende i soldi il 27. Il libero professionista li prende quando capita, no? Capite quando poi, prima di andare a lamentarsi, bisognerebbe mettere sullo stesso piano le situazioni. Io sono schietto, pane al pane, se c'è un po' di Nutella sopra meglio ancora. Detto questo, dietro un difensore, perché Cabal andrà via, abbiamo capito che anche lì c'è stato l'errore fisico, mentale, un conto è giocare al Verona forse, però l'esterno dell'Inter giocava al Verona, quindi dipende dalle caratteristiche e dalle qualità, quindi italiani ce ne sono di buoni. E preparare le valigie per Perin significa, a mio avviso, mettersi un po' la mano sulla coscienza, perché va bene tutto, se non hai Cech, se non hai Buffon, se non hai Neuer con qualche anno in meno, eccetera, se non gli fai impostare il gioco, diciamo che gli è andata male diverse volte, ci è andata bene altrettante volte anche con Di Gregorio in porta. Quindi io in Di Gregorio, Szczęsny ha accettato all'epoca di essere il secondo di Alisson alla Roma, accettato, o comunque quelle erano le gerarchie, si prospetta un Di Gregorio che accetterebbe anche l'alternanza con un altro portiere. Di cose ce ne sono da fare, ma il cruccio resta sempre là davanti. Confermare subito Spalletti è stata una scelta saggia, dice Ravanelli. Ha lavorato bene sulla tattica, ma anche sul gruppo. La squadra di oggi non è minimamente paragonabile a quella del 96. Noi eravamo pronti a morire in campo. Questa è l'intervista che potete trovare sulla Stampa. Andiamo a ascoltare gli altri vocali, perché abbiamo trattato, perché a volte non lo mettiamo come tema principale. Oggi c'è qualcosa di più da dire, perché ha parlato 4 ore al PM, ma 2 ore... Allora, entri, saluti, prendi il caffè, cerchi la macchinetta, la monetina, aspetti un attimo, stringi la mano, fai una foto, mezz'ora è passata. Altrettanto, alla fine, 10 minuti, 15 minuti alla fine, poi in mezzo c'è il pranzo, e mi sa che le 4 ore sono molto, molte meno, a dire il vero. Poi potresti essere richiamato, e lì inizierà il bello. Però, il giro di danza è cominciato. Rocchi non è andato. Adesso capiranno già meglio che cosa hanno in mano. E se hanno poco, Rocchi oggi sta ridendo. E non sto condannando Rocchi, a prescindere. Sto dicendo che adesso bisogna aggredire, Non voglio insegnare niente ai PM, ai magistrati di Milano, naturalmente. Tema arbitri, tema Juve-Verona. Intanto cerco qualche curiosità, aspettando anche l'orario della conferenza di domani. Vocale.
1: Juventus 57-58, Matrer, Corradi, Garzena, Emoli, Ferrario, Colombo, Nicolè, Boniperti, Charles, Ivori, Stacchini, allenatore Ljubiša Brocic. Che Juve, Riccardo da Corinaldo.
0: Riccardo, me la certifichi tu, io non l'ho vista, ma me l'han detto, e quindi sei la squadra più forte, è anche più facile, è anche più facile, secondo me, dimostrare tutto il proprio valore, anche come personalità, ai direttori di gara, perché anche una volta ce n'erano alcuni con carattere e altri giacchette nere, un po' sbiadite, a dire il vero. Andiamo con un altro vocale, sei tornato indietro con la storia.
2: Buongiorno direttore, Luca da Londra.
0: Ciao.
2: Allora, io avevo appena mandato un messaggio a Giulia, insomma, che dove manifestavo la mia il mio ragionare
0: forse
2: di pancia,
0: sentito,
2: diciamo,
0: ti ho sentito, forse ti ho sentito.
2: Questo è
0: quello ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo
2: hanno
0: tutti.
2: Detto, e quindi per quanto uno si possa sforzare ad essere ragionevole, pragmatico, tutto quello che vogliamo, io non ci riesco, perché poi adesso Moggi, abbiamo capito la Moggi. Va bene, io lo so, non mi vorrei mettere contro la frangia moggiana, ecco, chiamiamola così, che lo sostiene sempre comunque. Io sono sempre stato quello che Moggi a noi ci ha fatto male più dell'Inter, perché se lui fosse stato un po' più chiaro e trasparente nel suo atteggiamento, che non è mai stato, ma anche prima che venisse la Juve già era criticato come manager, era molto criticato e odiato. Ecco, oggi non saremmo a questo punto. Lui è stato un grande impicciarolo, lo è stato, perché lo è stato, parliamoci chiaro, se schede svizzere e cose così, ma insomma, magari era un modo operandi se corretto, a me non mi sembra, insomma. Poi l'Inter ha messo il carico, però Moggi ci ha dato il suo, quindi a noi ci ha distrutto Moggi in primis. Oggi ancora sentì parlare di Moggi come salvatore di che? Io vorrei che lui stesse lontano dalle nostre cause, ecco, tutto qua. Scusate lo sfogo, ma io lo sto avvelenato.
0: Un po', no, avvelenato è giusto, un po' troppo severo. Forse capiamo che hanno tutti le mani in pasta, però se abbiamo tutti le mani in pasta, allora tutti in Serie B. È questo il discorso. Non posso accettare, ma non perché lo conosca, ma perché ho capito, le mani in pasta il panettiere ce l'ha, Il dirigente si deve anche sgominare, perché gli altri hanno il potere mediatico. Berlusconi, la Lazio, il Parma, la Roma, la politica. Devi farti sentire. E allora io dico, tutto vero quello che dici, però la Juve era più forte, aveva i migliori. Quindi, e lì non servivano le schede svizzere, tanto per essere chiari. Quindi, d'accordo? Non sdoganiamo il fatto, anch'io sono d'accordo con te, non sdoganiamo che non ci siano dei problemi, no? Ma se le mani in pasta, mettere le mani in pasta non è reato, non condanniamo solo chi è capace a fare meglio, è capace a fare meglio il panettiere, tanto per essere chiaro. Andiamo a ascoltare, mi sembra che ci sia ancora qualche vocale. Sì, quando c'è l'ospite me lo dici, non c'è nessun problema, non ho bisogno di ulteriori indicazioni. Intanto volevo rispondere anche a chi, il problema è che il dipendente non evade e paga tutte le tasse, se mi porti le prove di questo, perché il dipendente poi fa anche il dopolavoro o si mette in mutua. Ho il 1° maggio a casa, amico mio. Non voglio fare una battaglia dei poveri adesso, Quindi ci sono anche dipendenti o liberi professionisti che non prendono lo scontrino, non lo chiedono e pagano anche in nero. Quindi noi italiani dovremmo stare zitti, ma anche da altre parti, Ma lo vedo che la moneta elettronica mia madre non la concepisce. Però ha pagato più le tasse di tanti altri dipendenti, anche da libero professionista, credimi, o sempre. Detto molto chiaramente, quindi non iniziamo, cioè non è voler ragione, Dico, ognuno ha il suo contesto, però le tutele, la tutela per alcuni oggi non è uguale alla tutela per altri, facendo anche se solo lo stesso lavoro. Anche in un giornale, chi c'è da 10 anni guadagna e ha dei privilegi, chi c'è da oggi guadagna la metà. Quindi mi sa che l'hai fatta fuori dal vaso. Abbiamo degli vocali? Andiamoli ad ascoltare. Tu dimmi quando ci sono, io le ascolto volentieri. Aspettando Mimmo Celsi.
3: Ciao direttore, sono qua da Ferrara. Innanzitutto comincio prima parlando di Juventus, perché sinceramente sono schifato da certi giornalisti, da certa carta stampata, da un certo giornale, che ci sono intercettazioni e loro non le riportano.

0: aspettare. Lega Serie B e Lega Serie C. Della serie, chi ci dà più soldi l'anno prossimo? Ci date gli stessi soldi che ci avete dato fino adesso? Il problema sta proprio lì. Sta proprio lì. Lega Serie B addirittura 6%, che farebbe vincere Malagò da 48 più 6 fa 54, addirittura la Lega Serie C col 12%. Quindi Abete cerca sia la B e la C di andare a coinvolgere. Malagò o la B o la C, basterebbero i 6 punti della Serie B. Vi rendete conto quali saranno le pretese della Serie B e della Serie C? Con tutto rispetto, bisogna rivedere e correggere anche questo quadretto. Ma non qui, non parto da questo. Abbiamo Mimmo Chelsea, perché già in partenza, io lo so, ha una valigia pronta con una maglietta tricolore, cioè una maglietta bicolore, bianconera, ma con tanti scudetti appiccicati sopra, perché io ho annunciato, lei mi deve confermare se ha timbrato il biglietto, ma lei sarà ospite di Radio Bianconera, ho capito bene?
1: Io devo ringraziare te, buongiorno, gli amici Bianconera, però sì, sono ospite vostro e ci vediamo
0: allo stadio.
1: Dopo domani allo stadio, sì.
0: Ma mi viene da preparatore, viene a piedi o mi viene da ultras della Juventus? O
1: no,
0: da osservatore?
1: Un po' e un po', dai. Vengo anche a spiare come lavorano gli altri, non sarebbe mai nemmeno tanto male.
0: Senti un po', ma tanto tu le conosci tutte, oppure magari non conosci una delle due squadre. Juve-Verona, quali sono le differenze sotto il profilo della corsa, quello che vedi, quello che leggi? Perché sicuramente avrai visto tanti documenti legati anche alla squadra Scaligero.
1: Allora, faccio una premessa,
0: sì.
1: Non abbiamo l'accesso completo ai dati di A, perché devi sapere che i dati di A sono sostanzialmente nel circuito della Serie A. Serie B e Lega Pro in realtà non riusciamo a vedere tutti i dati A. Io qualche dato lo riesco a captare, perché collaborando con una società che è leader del settore anche in Serie A, insomma, riesco a captare dei dati.
0: La sente? C'è qualcuno che bussa? Mi sta facendo tutto regolare? Cioè, seguendo la norma? Sì, perché sennò...
1: Sì, seguendo la norma sì.
0: Ha fatto preoccupare, perché noi siamo... No. C'è Rocchi che ci sta ascoltando, non vorrei che poi arrivasse qui a bussare. Va bene.
1: Non c'è, no, comunque i dati captati così in giro, quella,
0: sì?
1: Qualche informazione che arriva, mi dà di due squadre in salute, con la Juventus ovviamente che proverà a dare la zampata per mantenere la posizione in campionato, quindi ci sta che domani, che dopodomani sarà una partita, secondo me, dove vedremo, oltre a un gran dinamismo, poi Fulminsegni, i dati fisici sono una cosa, poi c'è la grande volontà del gruppo e la testa fa la differenza, quindi io mi aspetto una Juventus molto più forte, molto più proiettata, anche perché in casa, a vincere la partita e a comandare il gioco, cosa che ha fatto bene in queste ultime partite, salvo perdere un po' la bussola verso il finale di partita, ma questo lo vedremo insieme poi magari.
0: A rovinare la tua giornata c'è questa domanda, no? Che noi non programmiamo mai, ma perché so di avere un grande professionista di fronte. Ascoltavo questa mattina delle dichiarazioni di chi analizza i dati, no? Metteva in luce quanto, lo dicono poi le statistiche, la squadra di Conte sia quella che percorre più chilometri in campo. Adesso non so se è una media, in quali partite, quindi sarò un po' evasivo. Ma sottolineavo quanto lavorare bene porti a correre, a percorrere tanta strada. Però si faceva anche una distinzione. Quella è una strada, un percorso, anche per cercare la vittoria. E vediamo in Europa quanto corrono. A me sembra di vedere... i bambini, i primi calci, la Serie A, e gli altri che corrono già solo col passo più lungo, no? Facendo più metri.
1: Sì, sì.
0: Ma si faceva riferimento che non sempre puoi fare tanti chilometri, o forse mai, ad alta intensità. Le squadre cosa dovrebbero cercare? O qual è il mix giusto tra chilometri percorsi e intensità? Mimmo Chelsea, preparatore atletico.
1: Allora, mi hai fatto una domanda, io in realtà ti avevo fatto una premessa qualche giorno fa e ti avevo detto, vorrei affrontare un argomento, ma la seconda non ce l'ho esattamente pronta, però...
0: No, in linea di massima, io non voglio metterti...
1: Ti do, ti do, ti do, no, ti do

0: Una risposta che è secca: non guardate mai i metri, né ad alta intensità né i totali percorsi.
1: Oh, questi consigli sono già importanti, Mimmo, è questo che voglio da te per i nostri ascoltatori, partendo dalle basi.
0: Perché parto dalle basi? Perché c'è uno studio che ha fatto il professor Colli, lo devo citare, perché se qualcuno se lo dimentica, noi basiamo tutta la metodologia moderna su quelli che sono gli studi fatti da Di Prampero, da Colli, da Bosco, da Verciosanti, quindi tutta gente che ha dato il diktat per quello che è la preparazione atletica anche moderna, seppur un lavoro anche vecchio di 20 anni, ma le basi sono quelle. Quindi se noi oggi abbiamo studi che ci evidenziano la potenza metabolica, ci evidenziano le soglie di velocità, ci evidenziano il numero di accelerazioni e decelerazioni, come avvengono, perché avvengono, quando avvengono e come vanno valutate, noi dobbiamo partire da quelle basi lì. C'è uno studio fatto dal professor Colli dove, prendendo a riferimento la partita, perché il riferimento è sempre la partita, dimostrava come nella valutazione dei metri percorsi ad alta intensità le percentuali rispetto alla partita, anche durante gli allenamenti, erano sempre negative. Quindi i metri erano una variante che ci dava un'indicazione.
1: Sì.
0: Poi grazie anche al professor Fucci, che con Fabio Esposito ha fatto una serie di ricerche, tu te lo ricorderai perché è stato il preparatore atletico di Lippi anche alla Juventus, quindi non è che non te lo ricordi, probabilmente lo ricordi anche tu, hanno evidenziato però un'altra cosa: il problema non è i metri, ma il tempo. Perché il tempo? Perché per esempio, proprio nel tempo, guardando le stesse distanze percorse, nei tempi ad alta intensità invece le percentuali mostrate erano molto più alte. Quindi se noi guardiamo il tempo e la distanza, bene, allora noi siamo un campionato che probabilmente ha delle pecche. Se guardiamo il tempo, in realtà questa cosa non è assolutamente vera. Ma non è vera perché? Perché io la soglia di velocità, qui fanno riferimento loro, è la soglia di 25 km/h, che è una soglia, è un tetto oltre il quale c'è un tetto che va da 25 a 30-31 km/h, quella è la base. Se io guardo i metri percorsi, beh, posso essere negativo, ma se vado nel tempo, io non so se ho corso a 27, a 28 o a 25 km/h, è una soglia, è una porta d'ingresso. Devo guardare il tempo, perché nei metri non ci troveremo mai. Quindi,
1: chiaro.
0: La butto qua, non andate dietro a chi mi lanta dati con i metri, perché sono dati che noi analisti e noi preparatori atletici, chiunque analizza dati tutti i giorni, guarda perché mi serve comunque un dato di confronto, ma non è il dato principale.
1: Chiarissimo, vedi che hai risposto, vedi che ci apri un altro capitolo importante. Ne passo ad un altro. Allora, al di là degli infortuni, il cambio di stagione, cioè quest'ultimo mese, c'è una temperatura, a volte vengo in maglietta, a volte col giaccone, poi c'è il sole, poi sudi, poi le placche in gola, eccetera, eccetera. I giocatori, con il mondiale all'orizzonte, se hanno un leggero fastidio, allora intanto come sta la squadra o che tipo di lavoro fa in quest'ultimo rush finale? Prima domanda. Seconda domanda, fanno lo stesso lavoro anche quelli che hanno il leggero acciacco, non dico muscolare, e hanno il mondiale all'orizzonte?
0: Allora, la programmazione...
1: Non per volontà, magari per programmandola con la società di appartenenza e la nazionale. Esistono questi ragionamenti? Sono leciti?
0: No. Risposta secca, no. E ti faccio... Perché la programmazione di una preparazione atletica si basa su...
1: Ti fermo un attimo, perché sabato 2 maggio alle 16 ci sarà la conferenza stampa, quindi sabato 2 maggio... Lo diciamo anche ai nostri radioascoltatori, Bianconera News, per riprenderla, parlerà Luciano Spalletti alle 16, quindi conferenza stampa all'interno della trasmissione Sabato Sport. Prego, notizia appena arrivata, che è giusto trasferire subito ai nostri radioascoltatori. Prego.
0: L'abbiamo battezzato insieme.
1: Sì.
0: No, dicevo, allora, no, ti spiego il perché non funziona com'è. La domanda è lecita, ma in realtà la sciogliamo subito. Ti dico di no perché? Perché la programmazione fatta dalle squadre, che viene chiamata periodizzazione, cioè si fa un lavoro di programmazione nel tempo in base a quelli che sono gli impegni, le cadenze degli impegni, l'importanza degli impegni, e ovviamente ci sono le altre variabili che sono variabili indipendenti, che sono infortuni, squalifiche, malattie e quant'altro. Ovviamente si fa un lavoro specifico su quello che è la stagionalità.
1: Sì.
0: Fermo restando che le società di calcio sanno bene che i propri giocatori andranno a fare il mondiale, quindi è ovvio che in taluni momenti si fanno delle valutazioni di prestazione e di performance, si dice: guarda, Paolino oggi me lo vedo un po' stanco, diamogli una mezza giornata di lavoro differenziato. Che cos'è il lavoro differenziato? Magari una seduta più blanda dal punto di vista atletico o più blanda dal punto di vista dei lavori con la palla. Quindi ci sono degli accorgimenti, ma fisiologici, allo stato di salute del giocatore. Quindi se lo guardiamo in quella parte della domanda, c'è un adattamento. Ma è un adattamento temporaneo, cioè se oggi ti vedo stanco, se oggi mi chiami e mi dici: Mimmo, guarda, io oggi non ce la faccio, sono stanco, ho dormito poco.
1: Se fossero più del 50% ad avere questa percezione, sensazione, questa necessità, Mimmo Cessi si metterebbe in discussione? Cioè abbassiamo i livelli, facciamo qualcosa di diverso, più palla, meno tiri, meno corsa?
0: Ma guarda, Antò, io vorrei tanto affrontare l'argomento della preparazione atletica, perché c'è grande confusione.
1: Allora poi la faremo, perché il tempo scorre naturalmente.
0: Il tempo scorre, però c'è una risposta molto veloce.
1: Sì.
0: È chiaro che se c'ho una buona parte della mia squadra che non è al massimo della condizione, si fa una valutazione di opportunità. Cioè si dice: guarda, carico esterno, abbiamo calcolato che nel carico esterno la squadra ha lavorato tanto, carico interno, quindi quello che il ragazzo ci comunica, quello che il giocatore ci dice di percepire come fatica, o comunque che noi abbiamo valutato con altri parametri, ci dà delle informazioni, noi valutiamo che magari se più del 50%, 50%, anche se il 40%, noi abbassiamo un pochettino i ritmi per tutti. Fermo restando che chi invece si sente bene, qualcosa in più potrà fare. Quindi ho tutto uno staff come quello di Spalletti, di altri allenatori, ci sono più di un preparatore atletico, quindi si può lavorare anche a gruppi separati, considerando che più stanco può fare un lavoro più blando in alcuni momenti, si fanno anche dei lavori con palla più blandi, e poi magari nei lavori a secco, nei lavori integrativi, come meglio chiamarli integrativi che a secco, ecco, si lavora magari ad un'intensità diversa. Ma sono valutazioni che vengono fatte giorno dopo giorno e a volte settimana dopo settimana, in base a quelle delle informazioni che noi captiamo.
1: Senti, devi controllare la valigia, direzione Torino, appuntamento fuori dallo stadio con Camillo De Michelis per collegamenti anche con Mimmo Cessi. Questo ti tocca naturalmente e per noi è un grande vantaggio averti nella nostra squadra. A partire dalle 16 saremo già davanti allo stadio, perché sai che ti passerò a prendere, ti porterò e tutto il tappeto rosso, tutto quello che pretenderai, e che se qualcuno degli amici a casa vorrà conoscerlo, la postazione è quella del parcheggio, la nostra postazione privilegiata, ingresso Gate B, con Camillo De Michelis troverete anche Mimmo Cessi. Buon viaggio, buon Juve.
0: Ci vediamo domenica.
1: Ci vediamo domenica. Ciao Mimmo, grazie.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata, grazie a voi. Allora ricordiamo alle 16, domani conferenza stampa di Spalletti. Domanda per Spalletti? Me ne dite qualcuna, che ormai le ho esaurite tutte, i milioni di domande cattive, buone, inutili, fasulle, che mi sono passate in mente e che la mia intelligenza superficiale è riuscito a partorire. Grazie, tra pochissimo ripartiamo, diventeremo un po' più filosofi, tecnici, con Savi Carlone, a tra poco.
2: Cose di calcio.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati, adesso vi sento anch'io, buon primo maggio, 13:10, confermato anche Domenico Marocchino al telefono, non poteva mancare, ma forse è impresentabile, o da qualche parte a pranzare, però non poteva mancare. Caro direttore, almeno nelle ultime partite possiamo stare tranquilli che non faranno cose strane su di noi, se andremo o no in Champions sarà colpa nostra. E no, come fai ad avere questa certezza? Faccio il sindacalista come fate voi. Se ti frenano, quello dietro ti passa davanti, attenzione, non possono fare proprio niente, no, non lo so, è che possono fare un po' per tutti e magari si concentrano, però dobbiamo uscire anche un po' dallo schema che quello che capita è sempre conseguenza degli altri. Se la poniamo l'attenzione su questo aspetto, sono d'accordo con te, se dipende da noi, quindi trottare 2-0, mi danno un rigore contro che non c'è, 2-1, ma passo sempre io e prendo i 3 punti. Un vocale è arrivato anche adesso, state grigliando, lavoratori che non siete altro, mai un attimo di tranquillità. No, non si sente, non si sente. Ah, oh, buongiorno, ma qua, che bella gioventù, i lavoratori del futuro. Buongiorno, buongiorno. Tra poco andremo da Savi Carlone, il nostro Savi Carlone, e parleremo anche con lui. Mi concentrerei invece, non sono riuscito a aprire ancora, li ho aperti i messaggi, se non li ho già chiusi, perché combino sempre un po' di guai. Eccoli qua, messaggi della radio. Pensiamo alla partita, va, che tanto non uscirà nulla, ci dice un amico. Paolo da Ferrara, al mister chiederei come sta preparando la prossima partita, considerando due avversari in particolare come i Gigliati e i Bovini. I Gigliati e i Bovini, che classe, che citazioni. Visto che con il Milan non si sono voluti fare del male entrambe. E poi mi dice, magari me lo dica lei. Direttore, il presidente della FIGC dovrebbe essere, Antonio da Caserta, dovrebbe essere eletto come il governo da noi tifosi, che lo rappresentiamo, non li conosciamo, no? Così è esagerato. Allora, la riunione del condominio, tutti gli italiani, anche Tullio.
3: Siamo un po' troppi.
2: Mi sembra un po' troppo, dai. Bella risposta di direttore al tifoso che diceva sì, però anche Moggi. Quello che tanti tifosi non capiscono è che il diverso trattamento che ci fa impazzire. Siamo tutti colpevoli o nessuno è colpevole? Paghiamo tutti? Perché sempre noi? Sabrina, io sono così. Mi puoi amare o non amare, però ti dico non quello che penso, ma quelle che sono le riflessioni. Ce l'abbiamo già? Lui lavora sempre, primo maggio, ma staccano vista del lavoro bianconero. Ecco il nostro Xavi, il nostro fuoriclasse da metà campo. Buongiorno Xavi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
2: Che vedo o non vedo o sento? No, lo chiedo al mio tecnico. Ce l'abbiamo? Eccolo!
4: Io ci sono. Io ci sono, mi sentite?
2: Ti sentiamo, sembri in un'altra dimensione spaziale. Tu sei proprio
4: dietro, ci sono gli appunti, c'è tutto.
2: C'è uno schema lì. Mettimi un po' prima, un po' più in primo piano, gli schemi da destra,
4: no, Cambiaso. No, sono dei calcoli di scuole medie di mio figlio, però poi li riportiamo anche al
2: vabbè,
4: calcio, capito?
2: Vabbè,
4: facciamo tutto.
2: In alto c'è la formazione di domenica. Me la vuoi leggere? Che ha fatto tuo figlio, quindi ne capirà sicuramente più di noi.
4: Ah, avrà messo i soliti, guarda, penso cioè... saranno... i tre dietro, non lo so chi ci sarà, Kelly, Calulu, Brem, i soliti 11, Di Gregorio in porta perché Perino è mezzo rotto
2: e quindi Luca va via, lo sai
4: non
2: che...
4: abbiamo squalificati.
2: No,
4: abbiamo squalificato.
2: No, dobbiamo capire. Ti dico una cosa, dobbiamo capire, te la butto lì, Anzi, vai a vedere se tuo figlio ne ha parlato lì, vedo circonferenze, due pi greco r, vedo
4: esatto.
2: Quelle cose che mi facevano già venire mal di testa una volta.
4: Radici quadrate. Teoremi di Pitagora,
2: esatto.
4: Tutto qui, tutto.
2: Il calcio è molto più semplice, lo dica anche a suo figlio. Il calcio è molto più semplice, devi avere i giocatori bravi, Tipo quelli delle semifinali della Champions. Noi quanti ne abbiamo?
4: Non devi neanche difendere, ci hanno detto in semifinale di Champions, no? Quindi va bene.
2: Allora potremmo essere bravi.
4: Giochi con l'1-8-1, una roba del genere.
2: Però
4: no?
2: Guarda.
4: E poi li fai muovere, sempre liquido, giocatori che si muovono e si apposta.
2: No, però gli dobbiamo dare l'identità giusta, perché sennò pensa anche lui di aver cambiato nome. Savi Carlone, opinionista, ti chiedo, Savi, seriamente. Ecco, mi hai fatto riflettere su questo tema. Si può anche non difendere, ok? E noi ci vantiamo invece che con Bremer, nelle ultime 7 partite, abbiamo preso pochi gol. No? Che siamo una difesa blindata. E ci manca l'attaccante, ci stiamo provando con soluzioni alternative. Quindi è una mentalità che dobbiamo cambiare noi che ragioniamo di calcio, il tifoso che è stato abituato che in Italia si vinceva con i grandi giocatori, con i grandi difensori, con i grandi centrocampisti, con i grandi attaccanti, non c'è più trippa per gatti, quindi la media qual è di tutto questo ragionamento?
4: Allora, che se vai sempre coi numeri proprio presi spiccioli sulle cose, allora provocatoriamente posso anche dire, Di Gregorio in porta è diventato una saracinesca. No, perché comunque c'è lui in porta ultimamente che non stiamo prendendo gol, per cui sai, alla fine ricordo di lui grandissime partite, grandi parate, probabilmente a Bergamo, no? Negli altri casi è un po' cambiato il vento anche su certi episodi, a San Siro loro hanno preso la traversa, in tempi addietro avrebbero fatto traversa riga, traversa gol, probabilmente, cioè avrebbe, traversa schiena del portiere gol. Bremer è sempre stato una colonna per noi, l'abbiamo detto fin dall'inizio dell'anno, abbiamo detto abbiamo due fuoriclasse importanti, uno è Bremer e l'altro è il Diz, no? Adesso in assenza di il Diz abbiamo trovato comunque il modo di essere effervescenti là davanti, perché tra Conceição che ha una bella gamba, poi sbaglia quasi sempre l'ultima cosa, però è un giocatore importante, Boga che si è inserito bene, anche se nell'ultima partita non è andato benissimo, però si è inserito bene, hai un po' di alternanza eccetera. Per cui come dobbiamo andare? Io vedo una cosa, il campionato italiano non è che sia straordinario, perché tolto la prima in classifica, le altre hanno tutte avute periodi più o meno indecenti. Noi al Napoli ne abbiamo fatti 3 qua in casa e il Napoli è seconda in classifica in questo momento, quindi non serve tantissimo per diventare più forti, non so quanto serva per diventare i più forti. Di sicuro noi abbiamo un trend comunque in cui lo vediamo, quando non vinciamo adesso inizia per fortuna a darci anche un po' fastidio, no?
2: Perché fino vediamo che stiamo superando l'asticella, no? Cioè lo step,
4: per noi che siamo il popolo della Juve, obiettivamente con 40 scudetti nel palmarès, pensare che sia bello arrivare comunque tra le prime 4, io non riesco ad accettarlo. Io personalmente, soprattutto perché un po' di anni
2: lo devi digerire, però lo devi per forza
4: lo devi digerire economicamente, lo digerisci perché stai tra le prime 4, però non è una cosa bella. E attenzione, noi tra le prime 4 dobbiamo ancora arrivarci comunque,
2: certo.
4: Anche se è meglio stare avanti che stare dietro come era fino a poche settimane fa.
2: Sì, a me metteva pressione perché dicevo no, l'anno prossimo poi l'Europa, certo. Quale certo. Cioè vedevo un po' più negativo, adesso in questa situazione, con questi giocatori, con questo allenatore, con questo clima, dico posso anche non farcela, non è fatta, come hai detto tu, Savi, ma meglio star davanti che dietro. Prima, se stavo sempre dietro, o anche l'anno scorso, e allora non ce la faccio, cioè diventavo più pessimista, non so cosa ne pensi.
4: Sì, sì, è così.
2: È così?
4: Alla fine dell'anno scorso il campionato è finito comunque con una situazione al limite a Venezia, no? Mi ricordo, con tutte le storie che sono state poi dette da tutti quanti quelli che non ci vogliono bene.
2: E beh, quelli che non ci vogliono bene ne vedono tutte le settimane, quindi hanno aggiunto solo un capitolo.
4: E vedono quasi niente degli altri.
2: Quasi, esatto,
4: cosa bella.
2: Esatto.
4: E devo dire che è un po' anche quello che gli si fa vedere, eh? Quindi se tutti dicono puntano in una direzione, insomma, poi in questo periodo in particolare, visto che l'argomento della settimana è questo. Ma noi dobbiamo pensare al campo, insomma. Juve Verona tradizionalmente è una partita che si vince e si deve vincere, punto. Poi andiamo a Lecce, perché io guardo un pochino tutto il filotto, visto che qualcuno ha parlato di Gigliati, Bovini, eccetera.
2: Mettimi le quattro partite in ordine, grado di difficoltà.
4: Verona, difficoltà, dobbiamo
2: no, fammi la classifica, mischiami il calendario. La più facile di tutte
4: è Juve-Verona.
2: La più facile di tutte. Quindi tre punti.
4: Devono essere tre punti.
2: Poi,
4: delle altre tre,
2: mettimele in ordine.
4: Ti dico però che dipende molto anche da cosa fanno Como e Roma.
2: Perché in questo turno? Como, Napoli e Roma, Fiorentina?
4: No, in tutti i turni. Certo. Perché se tu arrivi, ti faccio proprio un esempio molto chiaro. Se tu arrivi all'ultima partita, che è il derby, che hai una di quelle due addosso, e il Toro quindi in quel momento c'ha un solo obiettivo, quello di fare in modo che la sua stagione sia glorificata dal non farti andare in Champions, no? Quello diventa un derby comunque non semplice, no? Se tu arrivi che sei già davanti, quello diventa un derby in cui diventa una partita in cui fai quello che devi fare, no?
2: Sì.
4: E per cui io ti dico, Lecce la metto comunque una partita facile, solo perché c'è un divario molto alto e Lecce l'ho visto molto male comunque nelle partite che ci sono state. Cioè, è una squadra che non fa mai gol, poi attenzione, incrocio le dita. Però è una partita, è sicuramente quella con più spirito tra le quattro che affrontiamo, perché è quella che ha veramente un obiettivo forte da andare a beccare, ma non possiamo pensare che lì debba essere una partita non semplice. Tra tutte quante è la seconda meno semplice, forse la più difficile, forse Juve-Fiorentina, anche se giochiamo in casa.
2: Ho capito, questa è la scaletta per scalare l'Everest del nostro campionato in queste ultime quattro partite. Ti vedo con una divisa da arbitro, cioè sembri nella sala VAR, potresti fare...
4: Sono in sala VAR con una divisa di coccodrilli.
2: Ah, benissimo, perché quindi... lì sono tutti coccodrilli, devi stare attento.
4: Lì sono coccodrilli, squali.
2: Mi dici la tua? Mi dici la tua, e quindi tu chi sei? L'Avar chi è? Il VAR chi è? Stai zitto che parlo io, carta, forbice, pietra.
4: Allora, ti dico
2: bussano
4: la mia,
2: da destra, non fare rumore, esatto. Dammi rigore, cioè, mi sembra...
4: metto forbice rispetto a carta, sasso, eccetera, no? Giusto?
2: Bravo.
4: Allora, come funziona?
2: Il mondo arbitrale
4: che io un pochino conosco, un pochino, perché è un mondo comunque che non vive tantissimo di meritocrazia. Cioè, lo posso dire, non è un mondo che vive tanto di meritocrazia, c'è tanta politica anche lì. C'è tanta politica, ci sono arbitri che salgono perché possono salire, arbitri che salgono perché devono salire, e c'è un bel po' di politica anche su questo, ci sono correnti, controcorrenti, eccetera. C'è anche tantissimo modo di aver storpiato la figura dell'arbitro nel campo. Io sono un anti-VAR da sempre, questo non l'ho mai nascosto, perché fa sì che ci sia una certa sudditanza di certe figure arbitrali rispetto a certe altre. Io sono il giovane rampollino che però non è, al VAR c'è una figura più forte di me, il VAR deve vincere. Sono uno che invece al VAR c'ha uno sfigatello, allora a quel punto vinco io di campo. Cioè, funziona veramente tanto così da questo punto di vista, salendo, poi sotto è quello che...
2: Volutamente o involontariamente? Cioè, me lo deve dire qualcuno o lo capisco io? Cioè, se c'è Savi Carlone al VAR, sto zitto io, Antonio Paolino, perché tanto...
4: Secondo me è nella natura delle lotte, delle forze di potere, perché sai che quello lì conta, no? E questa cosa qui, purtroppo, brutalmente è brutto da dire, perché stiamo parlando di quelli che poi sono giudici determinanti di un campionato. Per cui questo è esistito da sempre. Per cui anche tutto il contesto che si parla di sudditanza, eccetera, eccetera, fa tutto parte di questo grande mappazzone politico, no? Che non sì. riguarda solo il tema arbitrale, che dovrebbe essere fuori da ogni dubbio, ma non lo è per natura. Poi, punto a capo, cosa penso io di tutta quanta questa situazione?
2: Sì.
4: Che già il passato ci ha insegnato che quando volevano far uscire delle cose e punire delle squadre, hanno deliberatamente scelto qualche altra frangia politicizzata di chiudere un occhio, di chiuderne due o di tirar fuori il coltello solo in una direzione. Quindi su questo io non sono un grande ottimista.
2: Può essere cioè mi stai dicendo che può essere carta, forbice o pietra?
4: Sì. Sì.
2: E mi sa che la pensiamo almeno in due così, onestamente. Sì. E mi sa che ha ragione ancora una volta Luciano Moggi, nonostante qualcuno dica è stato anche lui il male, da juventino, ha commesso sicuramente degli errori, ha abusato di poteri in certi passaggi, magari lo faccio anch'io rispondendo in malo modo a qualche radioascoltatore, abusando del mio potere mediatico, no? E ne chiedo scusa, ma... La cosa che mi ha colpito in un intervento che ha fatto ieri proprio qui su Radio Bianconera è: però l'Inter, fosse anche l'Inter, è ben difesa dalla propria società. Cioè, se difendi e muri bene anche mediaticamente fuori e tutto, non con quelli servili, ma con sminuendo, sgretolando la parete delle accuse, diventa tutto un po' più facile per sgonfiare il pallone. Senti, ne approfitto perché poi con te vorrei aggiungere qualcosa di sostanzioso che riguarda il Verona, squadra della Serie A che rispecchia un po' quello che ci hai detto, la facilità, tra virgolette, del confronto. In percentuale la squadra che in Serie A converte meno tiri in gol, quindi poca roba. Poi Verona reduce da un gol segnato nelle ultime 6 partite in Serie A. Ha segnato solo un gol nelle ultime 6 partite di Serie A. Toro Verona 2-1, 11 aprile. Verona, squadra della Serie A che manda in gol meno giocatori diversi, 10 come il Torino, e che segna meno reti con calciatori subentrati. Pareggiare questa partita, cosa direbbe Savi Carlone dopo?
4: Che te la stai cercando, ecco cosa direi. Però, noi abbiamo vissuto anche degli Juventus Benevento 0-1, no?
2: Sì.
4: Ci sono partite che poi se si mettono male, questa squadra qui è una squadra che difficilmente riesce a vivere di non entusiasmo, no? Di quelle partite. Io sono stato a Juve-Pisa, alla fine del primo tempo c'era un pochino di agitazione in generale, con tutto che il Pisa non ha fatto praticamente quasi niente in quella partita lì, no? Poi nel secondo tempo si è aperta un po' la diga e a quel punto vai dentro. Penso che adesso la Juve abbia un pochino più di consapevolezza, anche di autoconsapevolezza, però abbiamo sempre quella roba di dire chissà se facciamo due tempi su due con piglio, con la capacità di dire noi siamo più forti, anche contro avversari, consentimi il termine, scarsi, ma nel termine calcistico del tutto, come questo, che è comunque una squadra retrocedenda, quindi vuol dire che è il peggio che puoi trovare in questo momento come qualità, quindi il meglio che puoi trovare, ma l'obbligo di vincere speriamo che apra subito con un risultato che si mette subito nelle condizioni di essere una partita in discesa.
2: Senti invece, però, riguardo alla nostra Juventus, dato che non vedo sulla tua lavagnetta le tue spalle,
4: La Juventus, sopra, nella parte alta,
2: la Juventus è la squadra della Serie A che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati del primo tempo, più 15 punti, come il Milan, guarda caso come il Milan, non hanno segnato nel primo neanche nel secondo, quindi per ragionare anche sull'ultima partita giocata, come te la spieghi questo aspetto qui? Le forze fresche?
4: Allora, quello che dice, no, e a volte proprio l'interpretazione della partita che che si mette nelle condizioni. Allora, ci sono due situazioni, sì, da dire. La prima è che tu, essendo una grande squadra, hai obiettivamente una panchina migliore delle avversarie. Quindi, quando la partita diventa un pochino più lunga, dove c'è più stanchezza...
2: Migliore non vuol dire adatta, adatta, quella, no, migliore, cioè quella dire... adatta per la tua, il tuo blasone. Si può fare ancora
4: No. Ah. Adatto per il tuo blasone, probabile che neanche gli, anzi è sicuro che neanche gli 11 siano adatti per il tuo blasone.
2: Vedi che sono riuscito a fartelo dire, eh? Sono riuscito
4: a fartelo, ma questo, dire. Questo guarda, lo dicevo anche a settembre e lo diciamo ancora adesso. Come che adesso siamo rimasti in 13-14, perché sì, se tu vedi giocano sempre gli stessi e bene o male a volte Spalletti si usa a sostituzione all'88esimo, 89esimo, perché comunque non è che abbia, però se le cose non vanno bene, tu sei una squadra di alto livello, con giocatori che prendono tutti 1, 2, 3 milioni di euro all'anno, automaticamente ci si augura che questi che entrano siano meglio di alcuni ragazzetti sconosciuti o stranieri sconosciuti delle squadre piccole. Questo crea comunque un dislivello importante, certo, quando a partita in corso. Tanto è per la Juve, per il Milan possiamo dire la stessa cosa, con la differenza che la Juve ha sempre un piglio molto offensivo anche nel giocare la partita, nel fare la partita. Il Milan probabilmente anche arriva ai risultati anche dopo aver sofferto 80-90 minuti, perché il Milan ad esempio contro questo Verona qui ha vinto sfangandola però la partita, non è che ha fatto granché.
2: Vero, vero. Ultimo dato, Savi, spiegami perché la Juventus effettua, cioè è dietro, no, solo l'Inter effettua in media più passi, no, non volevo parlare di questo, non perché sia l'Inter, ma era un altro dato. Mi spieghi come, cioè, come ci puoi spiegare che la Juventus è la squadra della Serie A che in media tenta più dribbling? Caratteristiche dei giocatori, volontà dell'allenatore, casualità?
4: Beh, ricordate, c'era il puntalo di Conceição detto da Spalletti, no? Quando è stato? Due settimane fa, quando sì, l'altro ha fatto l'applauso.
2: Il Bologna, anche se... contro il Bologna.
4: Esatto, sì, contro il Bologna, sì. Noi abbiamo dei giocatori che da questo punto di vista amano questo tipo di cose, soprattutto i due esterni d'attacco. Quindi come questo, come dribbling, diciamo, secondo me arrivano molto da lì, dubito che lo facciano altri giocatori. Nel nostro caso non è per un talento generale distribuito, è proprio quindi, perché quella palla tu la fai andare lì e è da lì che poi fai la parte di pericolosità.
2: Quindi, partendo da questo dato positivo, lo conserviamo, lo rinnoviamo per l'anno prossimo. Per fare qualcosa di meglio, cosa mi serve?
4: Che dopo
2: a
4: che
2: fianco, davanti, dentro, dietro?
4: No, allora due cose ti servono. Una punta che senta l'area, senta il gol. Sai quando avevamo fatto un po' la divisione degli attaccanti in bomber? Forse c'eri,
2: sì, ero con te. Sì, sì, è stato divertente. No. Quella.
4: E David, che a me piace come giocatore, non è un attaccante però d'area e non è un attaccante utile a un certo tipo di cose, anche se a me non dispiace come giocatore, però tu lo vedi, io giocavo una volta in campo, sono
2: stato giocavi, facevi l'arbitro, adesso dimmi, no, anche che sei opinionista.
4: Aveva una caratteristica bellissima.
2: Quale?
4: Chi calciava in porta, sulla respinta del portiere, questo arrivava e faceva sempre gol, arrivava prima di tutti, ma lui partiva quando partiva il tiro.
2: Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi,
4: Montella. Questi attaccanti che tu, Montella ne faceva tantissimi così, ma non è una caratteristica che insegni, è una roba naturale dei bomber, no? Quindi, e il bomber è quello anche che si muove dentro l'area, ti fa il passo avanti, cioè non puoi avere tutti Cristiano Ronaldo che sanno fare tutto, no, come attaccanti. Però servirebbe qualcuno che dentro l'area la riempia di più, e probabilmente serve anche uno in mezzo al campo che abbia un guizzo un po' diverso nel fare le cose un po' meno naturali dei tiki tocchi, insomma, di quello che abbiamo adesso.
2: Quindi
4: e allora a quel punto
2: il tiki tacca, il tiki tocca, abbiamo capito, esatto, oggi la morale
4: non è più
2: questa.
4: Solo l'esterno che ti dà fastidio, ma anche da dentro è qualcuno che, insomma, non devi avere per forza Zidane, ma insomma qualcosa che valga un po' di più tecnicamente non sarebbe male.
2: E allora, domanda secca, ho letto oggi parlano di la Juve senza il trequartista, cioè quando non c'è Yıldız o fa il trequartista, una volta su due non rende come potrebbe, cioè non valorizza l'amalgama della squadra. Yıldız trequartista oppure Lewandowski, Kolo Muani, David o Vlahovic? Per finalizzare questo tuo ragionamento, per concludere il tuo ragionamento.
4: Io dissi ai tempi Lewandowski, quando ancora non era uscito da nessuna parte, perché sono innamorato del tipo di attaccante così. Sa giocare con la squadra, sa fare gol, è cattivo. Secondo me a noi servono due o tre giocatori che abbiano vinto, che anche in settimana, quando entrano nello spogliatoio e vedono che uno solo dei compagni non si allena con la cazzimma della maglia,
2: accende il cellulare come prima cosa.
4: Sì, glielo fa volare via e finisce veramente a druento, capito? Se succede, questo deve essere l'atteggiamento, perché nella Juve dei vari, quando ti raccontano la Juve di quelli forti, quelli che erano arrivati, ci sono seduto, ho visto Buffon, Chiellini, eccetera, Del Piero, e quindi ho capito che certe cose, sono andato subito a comprarmi un vestito nuovo, ho tagliato i capelli, cioè anche su queste piccole cose, sono cambiati un po' i tempi, le generazioni sono un po' diverse e la presenza di tanti stranieri rende un po' meno l'appartenenza, no?
2: Complica un po' problemi. La maglia, però ci sì. Si può impegnare se hai dei riferimenti anche stranieri importanti. Ho capito benissimo la lezione. Ti ringrazio, buona festa del 1° maggio, ti abbiamo rubato il tempo necessario per spiegarci tutti i teoremi che hai lì scritti alle tue spalle. Grazie.
4: Voglio sottolineare che non sono preparate le domande, fra l'altro, perché è proprio una vera interrogazione quella che tu mi
2: Assolutamente.
4: Fai. Assolutamente. Ma io sono preparato dai teoremi, quindi...
2: Le faremo sapere, momento. Siamo tra il 4 e il 5 comunque.
4: Vabbè, non importa, saremo... c'è tempo per recuperare fino a giugno.
2: Ci sentiamo prima della Fiorentina, ovviamente. Va bene. E poi mi ricorderò quello che hai detto oggi e ti do il voto della stagione perché sarà l'ultimo appuntamento. Ma poi ci sono i mondiali, quindi basta girare la lavagnetta e parlare degli azzurri, no, di parlare delle altre nazionali. Ciao Savi, grazie.
4: Però.
2: Grazie, simpaticissimo, competente, non poteva che passare anche oggi qui da noi. Caro Tullio, il lavoro sta per finire, è 1° maggio, fra un po' arriva Manuel, sta lavorando, sta preparando da mangiare, deve finire di mangiare, trovare qualcosa. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con Domenico Marocchino, che mi stava chiamando in diretta. Rendetevi conto che ospiti che abbiamo. A tra poco.
0: Cose di calcio. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Cose di calcio.

0: ultimi 20 minuti, Domenico Marocchino, ce l'abbiamo. Ah, ce l'abbiamo la musica anche. Non sentivo più la base, mi ero preoccupato di essere già il 2 maggio. Va bene, diamo uno sguardo ad altri dati. No, lo facciamo con Domenico Marocchino, magari tra pochissimo. Volevo andare a vedere Bianconera News, perché ci riassume sempre molto bene quanto viene detto anche attorno al nostro mondo di Radio Bianconera. Bianconera News, intanto ricordo due appuntamenti. Uno domani alle 16, Luciano Spalletti. Che domanda fareste? Quale argomento vorreste sviluppare con lui? Lo chiedo anche a Domenico Marocchino, perché quando sono loro in diretta sono sempre buoni. Poi intervengono gli altri. Me lo dica lei. Me lo dica lei. No, questo è più la russa. È uscito malissimo. Avete ospitato uno che ci ha fatto andare in B. Di chi stai parlando? Di chi stai parlando? Non capisco. E quindi tu non ospiteresti nessuno, non vuoi capire qual è il pensiero diverso. Noi vogliamo sentire il pensiero di Domenico, invece, di Domenico Marocchino. Buongiorno, Domenico.
1: Buongiorno, ricordati che il troppo pensare viene dal poco sapere.
0: Eh sì, e chi parla solo di calcio, dice anche Mourinho, sa poco. Chi non sa oltre il calcio non sa neanche di calcio, qualcosa del genere. Quindi
1: ha perfettamente ragione.
0: Ah, tu sei un murignano, quindi, come filosofo di riferimento.
1: Ma Mourinho non è una questione della filosofia. La filosofia non ti insegna a pensare, ti insegna ad agire. Non è riferito al cervello, La filosofia è riferita al comportamento, quindi non al. Mourinho è una persona comunque molto intelligente.
0: Sì, assolutamente, no, era solo un passaggio leggero che volevo fare con te. Senti, nella Juve
1: mi pare, vado a memoria in base a quello che
0: rimane della memoria.
1: Sì, ecco, quello che ho intravisto, che lui aveva menzionato Allegri come allenatore della nazionale.
0: Sì, e anche Malagò, cioè, quindi loro hanno esperienza, anche Malagò. Io sai che quando l'ho sentito di nuovo stamattina, sprint Malagò per la federazione calcio, italiano gioco calcio, che potrebbe ripensare al Milan, che nel frattempo cercava di capire il Milan se Allegri rimane ai rossoneri o meno, ho pensato, sai che è lui l'allenatore giusto? Perché Malagò si giocherebbe, o chiunque, si giocherebbe poi tanto per le prossime qualificazioni. E sai che servirà a giocare un po' all'Allegri come ha giocato il Milan contro la Juventus o la Juve contro il Milan in nazionale? Con quell'atteggiamento? Poco leziosismo e tanta praticità. Cosa ne pensa Domenico Marocchino?
1: Cosa ne penso? Penso che probabilmente dobbiamo valutare se in base alla disponibilità del materiale calcistico umano che abbiamo, sì, quale è più conveniente per ottenere dei risultati. Cioè, ad esempio, se hai giocatore con certe caratteristiche, magari un gioco all'italiana di rimessa è più utile. E, se invece non, vuoi fare un discorso più ampio, ovviamente se hai Baggio e altri giocatori puoi comportarti in un modo diverso. Ecco. Insomma, a parte che noi anche con i grandi proliclasse abbiamo sempre giocato un pochettino all'italiana.
0: E questa è la verità,
1: perché Domenico. Perché come diceva Mourinho, forse Gullit, l'ho sentito da Gullit, la forza di una squadra nasce dalla sicurezza del reparto difensivo. Non a caso la Juventus si è posizionata e si è creata un'identità grazie a Spalletti, perché ha preso pochi gol. Se tu prendi tanti gol, difficilmente, anche se lì non è una cosa standard, perché sono delle squadre che vincono, ottengono certi risultati prendendo anche tanti gol, del Paris Saint-Germain, però tu devi sfruttare al massimo il potenziale che hai, capito? Invece il discorso del settore giovanile è un altro discorso.
0: Che tipo di discorso, scusa, diverso? Settore giovanile, hai detto?
1: Sì. Quando si parla tanto di far crescere i giovani,
0: ho capito meglio.
1: Per far crescere i giovani, migliorarsi nel settore giovani, bisogna comportarsi esclusivamente o quasi esclusivamente in due modi.
0: Certo.
1: Creargli delle difficoltà, quindi non giocare a calcio da ragazzini con delle belle scarpe, con dei bei palloni, con dei bei campi, vedi che miglioreranno, e costringere a puntare sempre l'uomo. A puntare l'uomo. Il Paris Saint-Germain e il Bayern di Monaco, i loro giocatori puntano l'uomo, la prima cosa che fanno è puntano l'uomo.
0: Sì.
1: Non fanno tanti preamboli in mezzo campo. Allora,
0: Domenico, hai toccato un aspetto, stavo pensando, perdonami, stavo riflettendo, ho visto un video, ogni tanto mi compaiono questi video, quando vedo le tue giocate dico, cioè, so benissimo che tipo di giocate facevi. Forse il ritorno di Coppa Italia, avete vinto 3-0 col Verona?
1: Sì.
0: Hai fatto delle giocate, puntavi l'uomo, dico una banalità perché era una delle tue caratteristiche, in una maniera pazzesca. Cioè,
1: calcolando, perché sapevo di giocare un tempo, perché io ero infortunato e mi avevano mandato da Lazio in vacanza già. Poi hanno perso 2-0, mi hanno chiamato dopo 15 giorni di mare con tutte le catenine, perché anch'io allora ero come giocatore standard, avevo le catenine, avevo
0: gli orecchini, i tatuaggi,
1: i tatuaggi non andavo, avevo anche le cavigliere, i bazzaletti nelle caviglie,
0: le caviglie.
1: Sì, ed ero da Lazio al mare, quindi io ho fatto quella finale lì dopo 15 giorni di mare senza fare allenamento, però d'accordo con la società per fare solo un tempo, poi ho fatto un tempo qualcosina, ecco, insomma. Ma, la mia caratteristica,
0: sai che non mi ricordavo questo particolare dell'infortunio, sì, del solo un tempo, ho visto proprio questi highlights, ma perché c'erano molti assenti, molti infortunati, vabbè, la panchina
1: no. Nessuno, c'era solo Bettega che non giocava.
0: E sapevi di giocare o sei rientrato sbuffando?
1: No, perché... io ero al mare perché mi era venuta uno strappo di ischialgia,
0: sì,
1: uno strappo sotto i nobili lombi, su quelle cose che contano molto per la riproduzione.
0: E, per la?
1: Riproduzione.
0: Ah, ho capito.
1: La riproduzione...
0: Io ho capito la retribuzione, perdonami.
1: No,
0: cosa
1: si è inventato? I nobili lombi, sai che cosa
0: sì.
1: sono? Non
0: sì, certo.
1: Ecco, e me l'ho fatto male lì e quindi per loro non riuscivo a recuperare. Allora mi hanno mandato da Lazio, sono stato 15
0: giorni. Ma perché da Lazio? Perché non ti hanno tenuto al comunale?
1: No, sono andato, non potevo allenarmi, sono andato
0: nella vasca, lì dove fumavi con Platini.
1: Ma no, non potevo allenarmi, potevo fare niente, sono andato da Lazio, loro hanno perso 2-0 contro il Verona, ma hanno chiamato, mi hanno detto, te l'assenti di fare un tempo? Io insomma, sì. Tanto io allenamento me la posso anche sentire, e ho fatto un tempo e mezzo, insomma.
0: Hai fatto impazzire il Verona, che era una squadra tosta in quel momento lì.
1: Ma sai, mi marcava Marangon, c'era Marangon che io conoscevo benissimo nel settore giovanile della Juventus, perché una delle cose molto importanti, invece di fare vedere le enciclopedie quando i giocatori vanno in campo come se fossero degli ebeti, i movimenti che devono fare, dovrebbero concentrarsi sulle caratteristiche dell'avversario, perché se io so
0: chi mi marca,
1: che è più debole a sinistra che a destra, oppure quando anticipa, se non anticipa si appoggia, quindi non vede la palla, se io so tutte queste cose qua ho dei vantaggi, più che sapere delle robe talmente banali che ti fanno vedere su un foglio di carta, è un libro. È come se fosse, se il calcio fosse fatto di 8 miliardi di movimenti, fatto di 5-6 movimenti, 10 al massimo. Quindi non lo so, è pura spettacolarizzazione di niente.
0: Sai, Domenico, che lo dico sinceramente, sai, noi scherziamo molto, viene apprezzato a casa anche quando ci pizzichiamo, però ragioniamo sempre sui bassi sistemi, ma con alti ragioni. Vengo a sodo. Mi devi ancora pagare quella cena. No, non era questo il sodo, perdonami. E, sai che avevi un modo di giocare? Ho visto quella partita, e gran parte di quella partita di cui stiamo parlando, non solo quella. Mi sembri quello, cioè, raccoglievi le caratteristiche, la capacità, la lettura, poi dovremmo aggiungere tante cose negative anche magari, certo, che sono capitate, che è quello che chiedono gli allenatori oggi, nel cambio di direzione, nel puntare l'uomo come dici tu, ma non andando sempre solo verso la bandierina, verso il fondo, che potrebbe essere un pensiero ricorrente del calcio 70, 80, 90, quello che è stato, ma accentrandoti anche. Cioè,
1: a sinistra, sì.
0: Seri a sinistra, sì. Infatti ho visto molte di quelle occasioni lì. Ma ti veniva naturale o eri allenato o ci giocavi all'oratorio da piccolo così?
1: Io nasco come tornante a sinistra. Cioè, io nasco in un periodo dove c'erano due squadre che giocavano zona al mondo. Una era l'Ajax e l'altra era la Beretti della Juventus. Grazie all'allenatore che era andato a vedere e a seguire l'Ajax. Cioè, quando parlano che Sacchi o chi per esso ha portato il gioco a zona in Italia, non è vero, l'ha portato Grosso, Francesco Grosso, che faceva l'osservatore della Juventus, e noi facevamo già il 4-4-2 col fuorigioco e la squadra a metà campo, dove il libero chiamava Let's Go quando doveva dire avanti per mettere fuori il gioco gli avversari. Quindi non c'è niente di e io da mezzala mi ha fatto giocare, mi ha messo lì ed era il mio ruolo. Purtroppo adesso non avevo che non mi piaceva, però ho avuto anche la discreta fortuna altre volte di fare la seconda punta o la prima punta, però sai, su di me esce sempre fuori, non so come dirti, il mio modo spiritoso di vedere le cose, ma io di Riffo di Rappo ho fatto 140 presenze nella Juventus,
0: non te le hanno regalate, lo so benissimo, no, e fai bene,
1: anzi tutt'altro, non me le hanno regalate, quindi sai, con una concorrenza
0: quanto superiore a quella di oggi? Cioè il marocchino di oggi, con le caratteristiche di ieri, che tipo di concorrenza avrebbe? Più bassa, più alta di quanto? Per far capire il problema calcio oggi.
1: Guarda, non puoi fare questo confronto anche perché viene difficile capire le velocità e lo stile di gioco, hai capito? Perché alcune volte, perché questo dipende molto anche dalle inquadrature, da quello che vedi, da come vedono i giocatori e da quello che vedi tu da fuori.
0: Sì.
1: In certi momenti adesso mi sembra talmente veloce che noi andavamo in due all'ora, in altri momenti non mi sembra. E in certi momenti ho il vantaggio di non avere l'uomo addosso che invece avevamo, però hai lo svantaggio di avere tanta gente davanti. Non puoi fare questi confronti, puoi fare un confronto sul fatto che negli ultimi metri, e lì la Juventus deve lavorare, deve far sì che il gioco di Ildiz, il gioco di Consenzao e di qualche altro giocatore e dei rispettivi elementi della propria squadra, dei compagni di squadra che sono lì ad aspettare la palla, siano più sincronizzati. Cioè, Consenzao entra 20 volte dentro l'area e pur bravo ne sfrutta 4, invece dovrebbe magari essere meno egoista, scaricare, cercare un altro, gli altri si devono muovere di più. Ecco, lì c'è un buon margine di miglioramento, lì la Juventus ha un buon margine di miglioramento, però sai, in quel contesto lì si lavora di meno che nel contesto difensivo. È come dire, noi costruiamo gioco, cerchiamo di crearci uno stile, di crearci delle soluzioni, poi negli ultimi 20 metri che vada come vada, non è vero. Non è vero che vada come vada.
0: Deve andare in un certo modo, devi provare anche a farlo andare in un certo modo.
1: Anche negli ultimi metri ci può essere qualche insegnamento in più, ecco, insomma.
0: Senti, devo toccare assolutamente con te. Intanto scrivo uno. Caro direttore, lei in conferenza stampa fa delle brutte figure. A me non sembra, però dipende quello che riesci anche a intendere tu, caro ascoltatore, che ci dici anche che abbiamo ospitato gente che ci ha fatto andare in Serie B. Cioè, secondo me è proprio il 1° maggio, è scollegato tutto. Ma al di là di questo, sai cos'è successo il 2 aprile 2025 a San Siro? L'ex designatore Rocchi stava parlando al cellulare con qualcuno del settore e nella conversazione, stando agli atti, voglio la tua, Domenico, tira in ballo un uomo dell'Inter. Eccolo qui, ce lo dice Repubblica stamattina, perché sembrava che no, ma non c'era nessuno, ma che Inter, parlava con gli arbitri. No, intercettato, eccolo qui il punto che cercavo e cercavano i tifosi juventini. La figura operativa, stando agli atti, tira in ballo un uomo dell'Inter. la figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Secondo la procura, proprio questa telefonata captata è determinante nel costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi, e non ce ne devono essere mille, a scanso di equivoci. Che idea ti sei fatto, Domenico?
1: Ah, bisogna vedere quello che, se è successo, usiamo il condizionale, bisogna capire anche che cosa si è detto, bisogna sentire l'intercettazione, anche perché l'ha detto all'arbitro, non è che le guarda da 2000 metri, l'ha detto alla stampa, che il rapporto non è che guarda i giornalisti da 2000 metri, se ha detto vuol dire che si deve avvicinare, deve creare un rapporto, dipende sempre il contenuto di questo rapporto, ecco, io...
0: Però rimango... il designatore non è l'addetto al, cioè non è l'arbitro, non è l'addetto al designatore, è l'addetto all'arbitro nell'ora che precede la partita e post partita. Altra cosa sarebbe dialogare con il designatore.
1: A me viene difficile, perché io quando ero giovane, che ero addetto alle ragazze, e colloquiavo molto con le mamme, perché erano quelle che mi facevano da mangiare, hai capito? Quindi miravo un attimino più in alto, cioè,
0: Era consentito.
1: Ma tu preferisci uscire a digiuno con un sacco di ragazze o uscire con meno ragazze con la pancia piena e sapere di avere un pasto pagato, ospitato in casa, in famiglia, e ti danno anche l'aspirina se hai male? Quindi io miravo più in alto.
0: No,
1: quindi...
0: ma ci sta, però il paragone oggi non ci sta, qui parliamo di una cosa molto più seria, cioè lei può avere rapporti con i tifosi anche di squadre avversarie, come noi, con gente che magari la pensa diversamente da noi, si chiama comunicazione allargata, prima.
1: C'è stato un grande film, che è un film molto carino, è stato Perfetti Sconosciuti, che si basava tutto sul telefono, sul cellulare. Ecco, quella è stata veramente una sfortuna per tutti. Oltre, l'unica fortuna nel cellulare è per gli avvocati divorzisti, per il resto è un dramma, è una fortuna, cioè un vantaggio, ma è soprattutto un dramma. Come si fa? Non lo so,
0: però la Juve è stata condannata in passato partendo da un pretesto, da un info, da una intercettazione. Qui il tifoso vuole stesso trattamento, servisse.
1: Vediamo gli sviluppi, ecco, insomma.
0: Però noi stiamo raccontando i piccoli sviluppi che emergono poco per volta. Senti, ma è vero che ad Alassio sarebbero in tante che hanno aperto dei ristoranti grazie alle mamme? Ti risulta? Ci sta pensando. Una domanda ignobile la mia.
1: No. Alassio me l'ha fatta conoscere più di tutti Ryan Brady, perché lui andava sempre a giocare a golf alla Galinda.
0: Quindi, tu hai giocato a golf? No, tu andavi
1: io
0: mai.
1: Io ci sono due sport che vanno molto di moda adesso:
0: padel e golf.
1: Padel e golf, che proprio con me non c'entrano niente.
0: Faccio bene a vantarmi di questa amicizia. Non ti faccio continuare, perché arriviamo alle mamme.
1: Io ho giocato a tennis per tanto tempo e ho continuato.

0: Juve Verona, Alassio, le mamme, cioè c'era tutto, la marcatura, eccetera. Però primo maggio poteva non esserci il nostro Manuel, che è appena arrivato, poteva non esserci Darius Giringhellus, assolutamente no. Mi dicono che la sua squadra sta partecipando di nuovo al torneo di calcio. Adesso partiremo da lì, i risultati della sua classe. Grazie Tullio, hai visto che alla fine, è un gioco, è un gioco.
1: Alla fine è un gioco.
0: Alla fine è un gioco, eh? Sei ancora ultimo in classifica, ma non importa. Grazie a Tullio, grazie a tutti voi, ai dipendenti, ai partita IVA, a quelle persone oneste, eh? Ce ne sono in tutte le categorie, così come in tutte le categorie, primo maggio o 25 dicembre, ci sono anche i fannulloni. La morale è sempre questa. Ma avete sentito che la telefonata c'è? Ne basta una. La lascio questa telefonata bollente a Dario Ghiringhelli. Ciao! Noi ci sentiamo domenica dalle 16 con colpo di tacco. Domani 13:17 alle 16 la conferenza di Spalletti. Ciao!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
4: Eccoci, eccoci, eccoci, ci siamo, colpo gobbo, anche oggi venerdì 1 maggio del 2026, lo sapete, ci avete già sentito da tutta la mattina, abbiamo appena salutato il direttore, noi siamo comunque qui anche in questa giornata di festa, perché? Perché è festa, diciamo, per i lavoratori in generale, ma c'è un campionato che va avanti, quindi con il campionato in corso noi siamo qua a raccontarvi tutto quello che sta succedendo e che succederà evidentemente da qui a domenica. Perché domenica? Perché questa settimana la Juve gioca, mi viene da dire, di nuovo di domenica, no? Dopo che per un po' di settimane abbiamo giocato di sabato, c'è stato Milan-Juve domenica sera, ci sarà Juventus-Verona di nuovo domenica, ma questa volta alle 18. Il saluto vi arriva come sempre il venerdì da Dario Ghiringhelli e anche oggi in conduzione solitaria mandiamo un abbraccio a Luigi Schifo, che ha avuto un piccolo contrattempo familiare e quindi speriamo che si risolva in fretta. Doveva essere qui con noi, me l'ha detto soltanto ieri che non ci sarebbe stato, quindi speriamo che si risolva tutto per il meglio per Luigi, e noi siamo insieme invece come sempre fino alle 16. I temi sono ovviamente tantissimi, ce ne sono tanti di campo, aperte e chiusa parentesi, ve l'avrà già comunicato il direttore, perché ce l'ha detto anche a noi nella chat della radio, no? Come si usa negli ambienti di lavoro, che ci sarà la conferenza, questa volta sì, di Luciano Spalletti in vigilia di Juventus Verona, che sarà però domani pomeriggio alle 16, quindi durante il programma di Chiara Leati, ci sarà Sabato Sport. A quell'ora io avrò già finito il mio Tutta la Juve che vuoi alle 15, per cui alle 16 domani sentiremo la voce di Spalletti, che tra l'altro ha vinto, se non ho letto male, il premio come miglior allenatore del mese di aprile, anche perché il mese di aprile si è ormai concluso, siamo appunto, dicevamo, il 1° di maggio. Oggi tra l'altro ricomincia anche la Serie A e poi vedremo quali sono le partite, e Luciano Spalletti ha vinto il premio del mese come miglior allenatore dei 30 giorni di aprile, anche perché credo sia forse il primo mese di quest'anno in cui la Juventus chiude da imbattuta. La partita col Milan ha lasciato un po' di cose positive, un po' di cose negative. Le negative sono che non siamo di nuovo riusciti ad arrivare alle 4 vittorie.

consecutive, sarebbe stata la quarta proprio quella di San Siro. Abbiamo ancora un mini filotto proprio di quattro partite che potrebbe arrivare, potrebbe essere quello della prima volta di questa stagione delle quattro vittorie consecutive, e ha detto però anche di una Juve molto solida che non ha di nuovo subito gol e che comunque porta via un punto da San Siro in uno stadio con una squadra che fino a poche settimane fa giocava comunque per vincere il campionato, squadra a cui adesso siamo indietro di tre punti. Sapete, c'è un po' di rammarico, no? Insomma, mi è già capitato di parlarne anche con tra amici, colleghi, in altri programmi in cui sono stato invitato, del fatto che è un po' dispiaciuta la prestazione della partita dell'altra sera, perché a bocce ferme, diciamo che una volta finita la partita, la sensazione grossa, forte, erano di due squadre comunque che si accontentavano entrambe del punticino. Il punto serviva al Milan di fatto per confermare la posizione, alla Juve serviva per mantenere la posizione migliore, diciamo così, in posizione in Champions League, perché Roma e Como avevano vinto, però insomma un punto a San Siro in condizioni normali non si butta via mai. Io mi aspettavo qualcosa di più, perché comunque con la vittoria eventuale a San Siro la Juve avrebbe raggiunto il Milan e superato nella classifica avulsa, perché a quel punto con lo 0-0 di Torino la vittoria a San Siro ci avrebbe messo avanti evidentemente negli scontri diretti. Invece così 0-0 qui, 0-0 là, in caso di arrivo a pari punti bisognerebbe andare a guardare qua altri parametri, che solitamente in questi casi dopo gli scontri diretti i primi che vengono guardati sono i gol segnati. Detto questo, è una partita che ci ha lasciato, diciamo, un pochino più di certezza in fase difensiva, perché effettivamente al di là del palo traversa, incrocio, insomma, di Saelemaekers, grossi pericoli la Juventus non ne ha corsi contro una squadra appunto che comunque in questo momento è terza in classifica, visto che il Napoli ha vinto, e un po' di sensazione di nuovo di un po' colpo morso in canna davanti, dove di nuovo David ha giocato una buona partita senza però segnare. Questo purtroppo un po' il ritornello delle partite del canadese di questa stagione, e dove tra l'altro poi apriremo anche questo tema anche con i miei ospiti di oggi in vista del mercato futuro, e proprio l'attacco e la situazione che la Juve dovrà attenzionare maggiormente per queste ultime quattro giornate, perché c'è David che in forma e gioca e anche abbastanza bene, ma non segna. C'è un Dusan Vlahovic che sta rientrando, a San Siro ha giocato qualche minuto, sembra che sia abbastanza bene anche in vista del Verona, però non è sicuramente al 100%, e con Openda non lo citiamo neanche più perché è sparito completamente dai radar. Ci ritroviamo ad arrivare alla fine di un campionato per impostare una nuova annata di fatto con tutto il reparto d'attacco o sotto accusa o sotto lente di ingrandimento o in scadenza, no? Perché mi viene a dire sotto accusa forse Openda, che ha fallito completamente, sotto la lente di ingrandimento Jonathan David, perché male sì, non malissimo, no? Mi verrebbe da dire in questa situazione, qualcosa di buono ce l'ha anche fatto vedere, o in scadenza evidentemente Dusan Vlahovic, che in realtà è rientrato forse un po' prima del previsto, non ci si aspettava che potesse rientrare ancora appunto a 5 giornate dalla fine della stagione, visto che ha già giocato domenica a San Siro. Però per l'anno prossimo stiamo parlando di un reparto offensivo che, a parte diciamo i trequartisti, quindi con Seisao e Yıldız, che sono assolutamente confermati e certi di rimanere, di avere un posto, la punta, quello che dovrebbe poi fare il gol, in questo momento non c'è. Non ho citato Milik nuovamente, perché è vero che era rientrato un pochino nelle rotazioni e anche forse nelle idee di Luciano Spalletti, ma insomma si è di nuovo fatto male, di nuovo stagione finita, con un contratto anche lui in scadenza come quello di Dusan Vlahovic. Se c'era stata addirittura per un attimo la parvenza di un'ipotesi di rinnovo anche per Arkadiusz Milik, con questo nuovo infortunio credo che la situazione sia definitivamente crollata. C'è poi evidentemente tutto il capitolone legato alla questione arbitrale, che affronteremo parzialmente. Perché parzialmente? Uno, perché sapete, a me piace molto parlare più di campo che non di extra campo. Due, perché oggettivamente in questo momento è ancora molto molto molto presto. Sappiamo bene come funziona, e lo sappiamo bene davvero, perché ci siamo capitati dentro noi in due occasioni differenti, no? Una questione, quella questione diciamo arbitri nel 2006, la questione plusvalenze qualche anno fa. All'inizio escono sempre un po' di cosine, poi a un certo punto, un po' come se si aprisse il vaso di Pandora, arrivano poi le notizie a fiume. Quindi in questo momento sono tutti garantisti, le società non c'entrano niente, i dirigenti non c'entrano niente, nessuno c'entra niente, e sembra che nessuno abbia fatto nulla.
In realtà poi sappiamo che col tempo le cose cambiano. Già ieri sono uscite nuove intercettazioni, iniziano a uscire le intercettazioni, tra l'altro, cosa che fino a un paio di giorni fa non c'erano. Iniziano a girare i nomi degli dirigenti dell'Inter coinvolti eventualmente con le telefonate di Rocchi, gli interventi di Gervasoni. Insomma, già Gervasoni all'inizio non era coinvolto. Quindi bisogna andarci un attimino coi piedi di piombo perché è troppo facile. Noi tifosi juventini ovviamente abbiamo lo stomaco che ribolle, no? Davanti a una situazione del genere, perché ci siamo sentiti colpiti, in qualche modo anche defraudati di alcuni risultati sportivi molto molto molto importanti che la Juve aveva guadagnato sul campo, no? I famosi 38 sul campo, gli scudetti, la penalizzazione che deve essere afflittiva perché la Juve in Europa non ci deve andare, poi la Juve in Europa ci arriva lo stesso e si decide di non farla andare a tavolino, quindi tanto valeva a quel punto anche non darci la penalizzazione, no? Bastava farci arrivare dove arrivavamo e poi decidere che la Juve non andava in Europa, a prescindere che fosse Champions, Conference o Europa League. Quindi situazione davvero molto complicata. E poi aprirei anche una finestra su questa partita clamorosa dell'altra sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché divertentissima per chi non è tifoso del Paris Saint-Germain e del Bayern Monaco, come siamo eventualmente noi. Ce la siamo goduta, tantissimi gol, 9 gol in una partita sola, di quel livello lì non li ricordavo davvero da tanto tempo, con anche pali, parate dei portieri, eccetera. C'è il rovescio della medaglia, che sono state le parole di Henry, che tutto sommato, vi dico la verità, mi trovano anche d'accordo, cioè bellissima, divertentissima, tutto quello che volete, ma una partita di calcio fra grandi squadre non finisce 5-4, finisce 1-0, finisce 2-1, no? O 2-0, nel senso che se ci sono stati 5 gol da una parte, 4 gol dall'altra, più traverse, pali, parate dei portieri, vuol dire che ci siamo divertiti tanto, gli attaccanti sono stati molto bravi, ma contemporaneamente i difensori, i centrocampisti, diciamo la cosiddetta fase difensiva, ha toppato qualcosa, no? E in questo caso mi viene da pensare addirittura forse più a quella del Paris che a quella del Bayern Monaco, che una volta che va avanti 5-2, ecco, avendo davanti il Bayern Monaco e sapendo che devi andare a giocarti il ritorno là, farsi recuperare 5-4, dove tra l'altro, con le nuove regole, alla fine è come se avessero finito 1-0. Ecco, diciamo che l'1-0 per il Paris Saint-Germain, per il Bayern, è molto più facilmente ribaltabile che non un 5-2, che era come se fosse un 3-0. Quindi ci sono anche lì tante tematiche da affrontare. Quindi, e poi inevitabilmente ci affacciamo a quella che sarà la partita di domenica, perché? Perché la Juve in questo momento è ancora davanti, davanti a chi? A Como e Roma, evidentemente, no? Noi stiamo ragionando molto nell'ottica di andare a prenderci questa qualificazione Champions che diventa fondamentale, ma non tanto per il futuro in sé, quanto per il mercato che può fare la Juventus, no? Cioè, anche prima dicevo, abbiamo tutto l'attacco sotto la lente di ingrandimento col punto interrogativo. David che gioca bene ma non segna, Openda è sparito, Milik è finito e Dusan Vlahovic è in scadenza. I nomi caldi che iniziano a girare sono tanti, tra cui quello di Lewandowski, che inevitabilmente, al di là di quelle che sono le parole di Como lì, dubito che potrebbe eventualmente accettare una squadra, per quanto blasonata, per quanto importante come la Juventus, se la Juve non dovesse andare in Champions, no? Perché l'età di Lewandowski è quella che è, mi sembra che abbia 38 anni, non so se li ha già fatti o deve compiere 38 anni. Se vuole ancora fare una stagione di livello rimanendo in Europa, se no, senza ascoltare le sirene americane o arabe, dove arriverebbero veramente tanti tanti tanti soldi, se invece vuole fare una stagione di livello, scusatemi, vuole ancora una squadra che vada in Champions. La Juve ci deve arrivare in Champions per poter arrivare a Lewandowski, avrebbe il vantaggio, insomma, che sarebbe un parametro zero, il costo dell'operazione diventerebbe soltanto quello del cartellino più gli eventuali oneri dei procuratori, però bisogna arrivarci a questa Champions. Siamo messi meglio di qualche settimana fa, peggio di settimana scorsa, perché la settimana scorsa, se vi ricordate, sabato chiacchieravamo proprio di questo, no? Del fatto che per la prima volta, forse anche venerdì con Domenico Marchese, dicevamo che per la prima volta dall'inizio della stagione, o comunque da quel primo mese di settembre in cui la Juve aveva vinto le prime tre partite di fila, compresa quella con l'Inter, poi aveva fatto quel pareggio rocambolesco, ma comunque molto esaltante in casa col Borussia in Champions, quel 4-4, la Juve era più vicina al secondo posto che non al quinto, no? Perché ci mancavano 3 punti per arrivare a Milan e Napoli e 5 punti invece di vantaggio li avevamo su Como e Roma. La situazione adesso è un pochino diversa perché sono solo più 3, diciamo, quelli su Como e Roma, sapendo che col Como abbiamo gli scontri a sfavore. Sono rimasti 3
quelli nei confronti del Milan. Il Napoli è riscappato un filino perché ha vinto e quindi ha fatto due punti in più rispetto a noi. Quindi domenica è la prima di almeno due partite da vincere di fila, perché con tre punti di vantaggio, se noi andiamo a vincere questa domenica contro il Verona e poi la prossima settimana a Lecce, dove tra l'altro questo weekend il Como ospita il Napoli, quindi non ha una partita semplicissima, visto che il Napoli difficilmente ormai potrà soffiare sullo scudetto all'Inter, ma penso che farà di tutto per mantenere la seconda posizione, perché apro e chiudo parentesi, la posizione non è più soltanto un discorso di pregio, chiamiamola così, no? Nel senso che la seconda posizione vale soldi, perché ogni posizione in più vale quasi 2 milioni, che per le società di Serie A non sono tantissimi, ma sono comunque 2 milioni che per pagare qualche stipendio possono essere utili. E poi, se non cambiano le regole, e al momento sembra che possa rimanere così, una polemica che io porto avanti già da un po', questa, il non sapere al primo di maggio come si disputerà la Supercoppa dell'anno prossimo, in questo momento arrivare secondi consente comunque di andarsi a giocare la Supercoppa, quindi il Napoli non credo che andrà a Como a passeggiare, quindi questo turno ci potrebbe venire utile perché perché il Como gioca col Napoli, e il prossimo, se non ricordo male, o quello successivo, la Roma ha poi ancora il derby contro la Lazio, dove sicuramente, insomma, come sempre sappiamo nei derby, per quanto la Lazio non abbia ambizioni di classifica, perché l'unico modo per arrivare in Europa che ha potrebbe essere vincere la finale di Coppa Italia contro l'Inter, visto che ha battuto l'Atalanta in semifinale, però è un altro turno che potrebbe invece avvantaggiare la Juve. Questo, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo e scrivendo su Twitch. Non so se Michael 8190 chiedeva chi è stato ospitato, forse era Domenico Marocchino, era l'ospite, l'ultimo ospite del direttore nell'ultima parte del programma precedente. Noi avremo degli ospiti poi nella prossima mezz'ora, in quella successiva. L'ultima mezz'ora invece la dedico poi un po' come sempre a chiacchierare di nuovo con voi. Ho visto tra l'altro che è arrivato un vocale, non so se lo riusciamo a mandare. Adesso chiedo in regia se riescono a recuperarmi il vocale che è arrivato. Torniamo un attimo alla partita di domenica, perché la partita è evidentemente importantissima. Quello che ho fatto notare, nel frattempo poi è venuto fuori anche da altre parti, me ne sono accorto in settimana, no? Queste quattro partite che ci mancano sono Verona e Lecce, le abbiamo citate, poi abbiamo Fiorentina e Toro, in quest'ordine e con l'alternanza perfetta casa fuori, no? Per cui Verona in casa, Lecce fuori, Fiorentina in casa e Toro fuori. Nel girone d'andata, ragazzi, sono stati quattro pareggi, uno più doloroso dell'altro. Perché? Perché con la Fiorentina, in quel momento stava lottando, era molto nei bassi fondi, era decisamente in zona retrocessione, erano due punti che abbiamo lasciato a Firenze. Il Toro anche in quel momento non stava andando bene, non era ancora messo male come la Fiorentina, il Toro è poi calato un pochino più tardi, dove c'è poi stato l'avvicendamento tra Baroni ed Aversa, però eravamo in casa nostra e un pareggio contro il Toro in casa, contro un Toro che non stava, anche quest'anno non aveva grosse ambizioni se non quello fondamentalmente di mantenere la categoria, li abbiamo buttati via. Quello con Lecce non ve lo sto neanche a dire, quel rigore buttato alle ortiche, mi sembra di quello di Jonathan David, perché Locatelli mi sembra che abbia sbagliato quello col Sassuolo, con Lecce mi sembra sia quello di David che fa il tentativo di cucchiaio che viene parato facilmente dal portiere del Lecce e la partita finisce 1-1, una partita delle tante troppe della Juve di quest'anno che avrebbe dovuto fare 4-5 gol, invece finisce 1-1 e il Verona, ce lo ricordiamo tutti, c'era ancora Igor Tudor, tra l'altro era stata una delle partite sotto la, diciamo, grossa polemica da parte dei tifosi della Juve, perché ve la ricordate tutti, una di quelle partite che abbiamo sempre citato, di quel primo blocco di campionato dove senza alcuni errori arbitrali forse Tudor non sarebbe neanche stato esonerato, perché in quella partita ci fu un rigore dato al Verona assolutamente scriteriato, perché non ricordo chi fosse in quel caso l'autore dell'intervento, forse Cavalli, adesso non ricordo, comunque c'era stato un colpo di tacco di mano assolutamente involontario, e una non espulsione invece altrettanto clamorosa di Orban, che se non ricordo male poi tra l'altro fu anche l'autore del gol dell'1-1, quindi comunque la Juve avrebbe potuto giocare un tempo intero con un uomo in più per una gomitata non sanzionata in maniera corretta, mi viene da dire, contro l'attaccante del Verona su Federico Gatti, che ancora oggi quando rivedo le immagini
non capisco come non sia stata, sanzionata. E quella, forse fra tutte, quella che è la più paradossale, perché la Juve avrebbe dovuto e potuto vincerla sia sul campo che per le decisioni sbagliate, e poi a scendere, diciamo che ci sono un pochino tutte le altre. Leggo Giacomo da Susa. Ciao Giacomo, ben trovato intanto. Ciao Dario, concordo sul giudizio della partita di martedì, quindi il discorso, insomma, di una partita molto divertente, ma forse non